Madame, la sua mamma, non mamma, scorro para per para finché non mi parli, è veramente un pezzo, lo devo mettere, lo voglio fare, sbilanciandomi anche molto, tra i miei preferiti del momento, è lì sul podio, poi parleremo anche evidentemente degli altri. Raccontatemi di voi nel frattempo, in quest'ultima ora, quella che ci porterà fino alle 3, avete sempre il 335 30 10 25. Intanto, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Pezzo di Kashmir su Zeta.

Peggy Gao, e questo è il pezzo con cui ha scalato le classifiche mondiali, questo It Goes Like Na Na Na. Poi si vocifera, ma nulla pare confermato, di questa frequentazione con Matteo Berrettini, ma è addirittura la sua ex la prima a dire: beh, potrebbero anche soltanto essere amici, questioni di like, no? Nonostante comunque lei dica di essere stata bloccata addirittura. Siamo proprio nella fase così. C'è quel po' di rancore livello Shakira. Siamo secondo me un po' in quel mood lì. Cabana di Rama, il pezzo che sta già suonando qui su Radio Z. Intanto il tempo anche per darvi la radiovisione: 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e anche il nostro numero WhatsApp per potermi raggiungere e raccontarmi di questa vostra notte di passaggio tra il venerdì e il sabato, o magari tra il periodo lavorativo e quello no. 335 30 10 25, ed eccolo, Irama.

Hirama e la sua cavana su Radio Z alle 2.12 di questo che ormai è sabato e un po' di cammino ancora da affrontare prima di arrivare alle 3. Chissà quante altre canzoni magari saranno anche tra le vostre preferite, quelle che arriveranno da qui a quel momento lì e quelle che poi ovviamente completeranno il giro della notte. Ora, prima stanza a destra.

Click boom di Ross Villain su Radio Z alle 2.19. Sabato raggiunto e quindi altra spunta che possiamo mettere per tanti, e la destinazione raggiunta, così come per Silvio e Matteo che hanno fatto quel solito gesto lì del mandarci il messaggio, perché sennò stiamo in pensiero. Sembra, ce l'ho scritto proprio come se mandassero il messaggio alla mamma: ciao Ale, siamo appena arrivati in vacanza, è tutto bene? Fine. Secondo me adesso per una settimana o due non li sentiamo più, no? Questo è il grande classico. Oh, benvenuti anche a voi che vi siete appena connessi. Beh, sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25, questo per raccontarmi della vostra notte. E intanto Bad Bad Bad con Shiva e Geolier.

0: dai Joliet, lei che diventa bad, bad, bad, e lui insomma probabilmente si rimangia anche un po' di cose che aveva detto, perché poi è sempre così, quando la situazione scappa di mano fai un po' il riassunto, no, di tutto quello che ti è capitato e anche lì dove hai sbagliato, e nel frattempo lei è diventata bad. Kid Yugi, Amelie qui su Zeta.
1: Non saremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche eccezioni. In A1 Milano-Napoli si sono formati 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia in direzione di Roma. Un chilometro di coda per incidente anche in A14 Adriatica tra Ravenna e Imola in direzione di Bologna. È tutto, guidate con prudenza e rispettate le distanze di sicurezza. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: sogné tout seul.
1: Ci volevano in questa notte anche Karol G e Manu Chao, soprattutto in questo periodo, quando una canzone che è già nel titolo, l'idea del viaggio, viajando por el mundo, si sposa magari anche con quello che molti di voi stanno facendo esattamente in questo momento, viaggiando un po' per l'Italia e un po' per il mondo. Beh, da dove e verso dove? 335 30 10 25, intanto Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

bellissima di Annalisa su Radio Z, quando tanti di voi stanno anche lavorando, al 335 30 10 25 c'è anche chi mi chiede: non puoi tirare le mi piace le freccette dell'orologio più avanti? Evidentemente un lapsus, avrebbe inteso le lancette, però mi piace anche freccette, secondo me potrebbe essere un nome alternativo. Dice: mia terza notte, non vedo l'ora di arrivare alle 6, meno male perché poi smonto e riposo. E quello che possiamo fare noi, come dire, è cercare di alleggerirlo il tempo, ma stringerlo, come dire, si fa un po' fatica, però ci si prova. Z di notte, arriva Emily, e questa non è Francesco.

0: Vedete quanti punti fermi, anche quello di non è Francesco è un altro, come dire, di quelli inamovibili. Amelie su Radio Z alle 2.44, c'è ancora tempo per noi, arrivano anche Boro, Martin White, Taka Bro, è il momento del Takata.
1: Tu sai che cos'è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace...

sogno americano di Arti 5 su Radio Z. 10 minuti che ci separano dalle 3 in questa terza ora, e c'è tempo anche per un po' dei vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Alex, noi ormai in vacanza e serata tra amici a casa. Se ci saluti tutti, sei il nostro idolo, ragazzi. Basta così poco per diventare l'idolo, però voglio tutti in adorazione. Fede, Marco, Jessica, Vincenzo, Kevin, Nicole, Stefi e Pierre. Insomma, devo dire che ce la siamo cavata anche abbastanza velocemente. Z di notte. Avete già capito? Secondo me il volume si è alzato, ma si è alzato già da un bel po', ecco. E lo sarà alto anche per La testa gira.

Beh, ci abbiamo messo del merengue in questo pezzetto di notte su Radio Z, la testa gira con Fred Palma, Anitta e Mischilla, e sempre qui su Z. È anche il momento di Rari dal tacco, la sua si intitola Dal tacco.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd, ci ha portato fin qui. Si chiude la nostra puntata, si chiude tutta la stagione, ma una bellissima parentesi che partirà nei prossimi giorni, perché poi da lunedì tutti in trasferta, saremo in Calabria e per quanto ci riguarda ci sentiremo dalle 9 a mezzanotte di sera, ovviamente dalle 9 di sera. Vi lascio nelle mani Il Weeknd, trattatemelo bene, noi appunto ci risentiamo lunedì. È tutto, buonanotte da Alex Morelli.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Buonanotte da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabio Alvieri di Roma e da Ravenna di Napoli. Tutto guidate con prudenza e

0: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
1: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 4 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabre e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia, consigliamo pertanto di uscire ad Orvieto e rientrare in autostrada a Chiusi. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao amici, questa è Radio Z, come ogni fine settimana vi scorto per questa ultima settimana in realtà, perché siamo arrivati al termine di questa bella stagione che è cominciata a settembre, quindi questo è l'ultimo fine settimana di levatacce insieme, poi ci prendiamo un momento di stacco, di relax, di riposo e torneremo insieme ovviamente verso la fine d'agosto. Vi ricordo che da lunedì ci trasferiremo a Praia Mare, siamo in Calabria e vi terremo compagnia con l'estate di Radio Z dalle località più belle d'Italia. Grazie ancora per essere parte del team, quindi sono le ultime campanelle che suonano stamattina e domani, quindi c'è anche quell'aria di festa, quell'aria di vacanze quasi che andiamo a respirare insieme. Magari qualcuno di voi sta già partendo in questo momento, sappiamo che anche questo sarà un weekend di partenze sicuramente importante. Partiamo con la musica, 22 Simba e Gue.
4: Ve lo dico raga, siamo per cambiare il gioco.

vestiti. Perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano un po'. E non spendo poco, Dio buono che odio. Che cosa stipendi che spendo per Paolo? Cazzo sono diventato di nuovo, ma non bastano a farti felice. E c'è in sbatti, io che in seguito

Apriamo così l'appuntamento di questo sabato mattina con Arricchiti. Loro sono 22 Simba e Gue. Arricchiti, i soldi che ti permettono in sostanza, quando vai in ferie, di prendere lo sdraio e il lettino nel bagno privato. Se non ci sono questi soldi, ti devi accontentare della spiaggia libera, quindi bisogna cercare qualche posto, qualche buco anche da quelle parti lì. 6 e 4 della mattina. Saluto Francesco. Per tanti che vanno, c'è anche chi torna, come il caso di Francesco. Franci, ti dedico questa canzone di Sfera Ebbasta. Si intitola Ai Ai Ai. Mi spiace per te, già a casa.

Il mio cuore fa bam bam, come dicono Camila Cabello e Ed Sheeran, ma raccontano di un amore che non viene corrisposto. In realtà, quindi, questa pulsazione, il suono onomatopeico del cuore, però dall'altro lato, questo amore non è stato ricambiato. Capita, questa è la sensazione. Il mio amore per voi è davvero assoluto, totale. Fatemi salutare tanti che sono in ascolto. Martina e Sasha, che sono in viaggio verso Bergeggi. Ci augurano un buon fine settimana, buon weekend a voi ragazzi, buon weekend a tutti coloro che sono in viaggio, a coloro che stanno lavorando, che stanno raggiungendo la meta lavorativa. Vi mettiamo la bella musica, quella che preferiamo come sempre, la novità di Achille Lauro, si intitola La città degli angeli.

Che schitarrata finale meravigliosa, Achille Lauro, la sua novità, La città degli angeli, canzone che è stata fra l'altro scritta a Los Angeles e forse pensandoci anche per questo motivo che viene chiamata in questo modo, La città degli angeli, la città di Los Angeles, che mi viene in mente poi un'altra canzone di Ramazzotti che diceva dov'è che si nascondono gli angeli con tutta la brutalità che c'è in giro, questo mondo così complicato, dov'è che sono, dov'è che si nascondono da questa situazione. Siamo qua nella mattinata insieme su Radio Z, sono contento di ritrovare il nostro amico Napoleone direttamente da Salerno con Cucu.

Quando vi chiedono tutto bene, si risponde come da Supreme OK. Tutto bene, tutto perfetto, tutto regolare, anche alle 6:20 del sabato mattina. Buongiorno a tutti gli amici che fanno parte del team di Radio Z. Buongiorno da parte mia, Luca, insieme sino alle 9. Allora, ieri c'è stato il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. È il periodo degli sposalizi, quest'estate, periodo di matrimonio. Hanno scelto la Puglia, quindi meta meravigliosa, straordinaria, insomma il Sud Italia è diventato una meta pazzesca. C'è stata anche la giornalista di Rai Sport che si è sbagliata, ha fatto una gaffa, ha detto anziché dire oggi ci sarà il matrimonio di Donnarumma con Alessia Elefante, ha detto ci sarà il funerale. Capita, insomma, questi generi lapsus possono capitare quotidianamente un po' a tutti quanti. Del resto qualcuno diceva che il matrimonio è la tomba dell'amore, in questo caso forse è stato realmente così. Questa è Radio Z, c'è la musica di Artie 5 che si intitola Swag Music.

0: Arti 5 con la sua Swag Music quando sono le 6:20 della mattina su Radio Z. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Fatemi salutare Martina, che è contenta, appena sintonizzata e festeggia perché è la fine della sessione. Quantomeno nel mese di agosto ci si riposa e poi forse si riprende a settembre per gli ultimi scampoli anche di questa parte qua. Che bello ascoltare la canzone che sta per arrivare. Lui ha annunciato, dopo grande successo a San Siro, ha annunciato il tour indoor nei palazzetti. Sto parlando di Gabri Ponte, qui insieme a Jovanotti con la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:30, buona mattinata. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, Pizzone, avvertita anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose. Ancora incidenti sul lavoro in Italia, 2 i morti nelle ultime 24 ore, un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma, l'altra vittima è un operaio di 18 anni deceduto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria nella seconda sessione di libere dominio Ferrari, con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc, solo 13esimo il leader del mondiale Kimi Antonelli con Mercedes. Per il momento è tutto, restate con noi, adesso linea agli amici di Trevi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature infatti che saranno in flessione. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Ci provo, mi sono allenato per tutta la canzone. Potrebbe andare meglio, forse lo fa meglio Alfa pensandoci. Mi ricordo quando scrisse questa canzone che ci raccontò anche il backstage che ci fu dietro Alfa, You Make Me So Happy, quando sono le 6:37 della mattina. Un minuto e sono da voi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Riparte il nostro viaggio nella musica alle 6:40 della mattina, attimo più, attimo meno, siete tantissimi, come ogni fine settimana, e questo mi fa un enorme piacere. Saluto Elisa, Francesca, Giulia e Katia, che sono in viaggio verso la Liguria. Penso che sia un casino arrivare in Liguria, io l'adoro come regione, secondo me è uno dei posti più belli in assoluto, ma arrivarci è davvero un'impresa. Quindi grazie per essere con noi, un saluto a tutti coloro che stanno partendo in questa bella mattinata. C'è Madame Mama, non Mama.

È in giro per tutta Italia con il suo tour estivo e poi nei palazzetti. Ci sarà in autunno e inverno il Disincanto Tour di Madame. Ci ha fatto attendere un po' di tempo, un 3 annetti, ma siamo stati davvero contenti di averla ritrovata e di aver aperto l'estate insieme al Foro Italico di Roma, al Centrale, con la Power Hits Estate di RTL 105. A proposito, tra poco vi do qualche aggiornamento anche sul Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona. Intanto Mace, Salmo e Colapesce.

0: I pinguini tattici nucleari con la loro Rubami la notte. Qui l'unica cosa che sanno andare ruba sono i biglietti del Futurists Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Vi ho promesso che vi avrei dato qualche aggiornamento. Infatti segnatevi questa data, 2 settembre, Arena di Verona, perché torna il Futurists Live e quest'anno la line-up è qualcosa di pazzesco. Vi cito alcuni nomi, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ma anche Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LD Ayaka 7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore dell'ultima edizione di Amici. I biglietti per le Futurists sono stanno volando, le prevendite, quindi sono già aperte su ticketone.it. correte ad acquistare il vostro biglietto perché non ne restano così tanti. Il 2 settembre Arena di Verona, qualcosa di pazzesco sarà. Adesso Karol G con Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

Attenzione, attenzione, salita del velo con destino alla Felicidad, destinazione felicità di questa bellissima canzone di Karol G insieme a Manu Chao, si intitola Viajando por el Mundo. Quando mancano pochi istanti, pochi minuti, già alle 7 della mattina, questa canzone l'abbiamo detto spesso, qua nel team di Radio Z, nel Buongiorno Z, viene davvero voglia di prendere e partire ascoltando questa canzone, e qualcuno lo sta facendo e sono contento per voi. Ora Trigno con Ermal Meta.

0: Gazzelle dice che non gli va di andare al mare, preferisce, non gli va la Polinesia, nessun problema, allora si può andare anche in montagna. Stavo leggendo che è una meta molto ambita la montagna in questa estate. Sarà il caldo ancora più rovente forse rispetto agli anni precedenti che porta tante persone, devo dire, a scegliere quella tranquillità. E anche gli agriturismi, stavo leggendo, campagna, andare un po' a ritirarsi, fare la vita da eremita per due settimane all'anno, credo che possa fare solamente bene come cosa, ed è una tendenza che si sta sviluppando sempre di più. Le 7 della mattina, questa è Radio Z, restate con noi. Sono le 7, buongiorno.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: singolo per l'estate di Irama, con il quale apriamo la seconda ora insieme del Buongiorno Z, lui che è il nuovo giudice di X Factor, e quindi manca poco alla nuova edizione. Saranno in corso i preparativi anche per lui. C'è Mr. Rain adesso con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Certo, a San Siro, Power by RTL 102.5 è stata una delle serate più belle sicuramente di questa calda estate che stiamo vivendo insieme, e Beatrice qua fa riferimento ovviamente a lei, alla sola, unica Beatrice nella Divina Commedia, quindi esplora proprio questo, questa sensazione di una storia tormentata che fa riferimento poi alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Tiedo ha fatto proprio il progetto, l'album dedicato a questa tematica qui, di questa forma dell'amore che è molto particolare, molto alta, bucolica se vogliamo. Torna la musica, lo facciamo con Wes Cross e Fra Quintale, un po' come quando vi mettete a scarabocchiare sul foglio. Questa si intitola appunto Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

La penna di Wes Cross incontra la melodia di Fra Quintale. Potrebbe essere questo il titolo di un articolo, magari di giornale o su, sapete, i siti web quando si vanno a raccontare le collaborazioni fra di loro, fra gli artisti. Scarabocchi è il titolo di questa bella canzone che esplora proprio intimamente, proprio l'amore, dentro se stessi ancora con le proprie fragilità. Questa è Radio Z, alle 7:11 della mattina ritroviamo anche Peggy Gou, il suo ritmo, la sua bellissima musica. Questa è Woman.

0: Sembra che stia per finire, ma non è così.
1: Potrei cantartele qui.
0: Il finale meraviglioso di Ultimo i tuoi particolari, 7:20 della mattinata insieme su Radio Z. Fra l'altro, io me lo ricordo, Sanremo del 2019, quando ci fu quello screzio con i giornalisti in sala stampa al termine della manifestazione. Lui disse: me l'avete tirata, perché tutti dicevano: deve vincere, deve vincere, deve vincere. Poi è arrivato secondo in quell'anno. Ricordo che vinse Mahmood con Soldi, ma questa è una canzone di una bellezza davvero disarmante. Grazie per essere parte del team. Tra l'altro è stato l'avete vista la foto insieme a Haaland della Norvegia in barca insieme, ultimo con la maglia del Manchester City. I 7 gol che ha fatto Haaland con la Norvegia, insomma, è stato un mondiale davvero pazzesco. Come pazzesca è questa canzone di Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa

0: Già lo sento, già lo percepisco che saranno tra i grandi protagonisti del Future Hits Live il 2 settembre, Arena di Verona. Sarà una festa incredibile con tantissimi artisti sul palco. Saluto Lucio che mi dice: Luca, fra le altre cose, Holland è stato ospite al matrimonio di Donnarumma. È verissimo, hai ragione, loro sono fra l'altro amici, sono compagni di squadra al Manchester City, quindi poteva mancare il bomber goleador norvegese al matrimonio, una giornata così importante per Gigio e la sua consorte, quindi è stato un bel momento anche quello. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Le unghie

È uscita 2 anni fa questa canzone, era il 2024, Lola Young con la sua Messi. Quando sono le 7:30 della mattina, buongiorno agli amici, anche Radiovisione 266 del digitale, 735 di Sky. Questa canzone si intitola in sostanza Disordinata, Incasinata, e lei rivendica questo, dice alla fine fatevi fatti vostri, ognuno vive come gli pare, ed è stato un po' un manifesto in quel momento anche per le nuove generazioni, un po' quel sentimento ribelle di Lola Young che si è fatta portavoce

0: Questi giochi di colore, mi piace definirli così, che riesce a fare Mahmood con la sua musica, sono qualcosa di assolutamente pazzesco. Rapide su Radio Z, un minutino e sono da voi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
7: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Venti minuti, attimo più, attimo meno, alle 8 della mattina. Questa è Radio Z. Grazie per essere parte del team, la comitiva che si riunisce ogni fine settimana fra le 6 e le 9. Aggiornamento dalla Formula 1, le qualifiche ci sono oggi in vista del Gran Premio d'Ungheria di domani alle 15, prima della pausa estiva. Ho letto un'intervista di Antonelli che ha detto: sono contento, sta andando tutto molto bene, però voglio staccare, voglio un po' di vacanza. E la vacanza ce la meritiamo un po' tutti. C'è la musica di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, If a girl next door.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

La ragazza della porta accanto, Girl Next Door, descritta magistralmente da Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, quando mancano 20 minuti alle 8 della mattina. No, stavo leggendo una curiosità, sempre in tema Formula 1, di Antonelli, che ha rilasciato questa intervista, ha detto contentissimo, sta andando tutto molto bene, chiuderà in testa al campionato con la pausa estiva, poi andrà in ferie, andrà in vacanza, in barca, con amici, parenti. Ci sarà anche suo padre che farà da DJ, che ho scoperto questa cosa, che per pagarsi soldi per correre, da giovane il padre metteva a punto i dischi, e quella passione, la passione del DJ, non l'ha mai persa, quindi coglierà l'occasione anche in questa bella estate. Che bello ritrovare anche settembre, la sua 2 settimane.

Vabbè, ma quanti ricordi, questa canzone dal 2017, 9 anni sono passati da Pamplona con Fabri Fibra e i Furono, i De Furoli di giornalisti. 10 minuti alle 8 della mattina. Stavo leggendo una bella notizia, mi ha fatto molto piacere perché, ragazzi, dopo il vinile pare che stiano tornando di moda anche i CD. Non saranno più i numeri di un tempo, parliamoci chiaro, però negli Stati Uniti nei primi 6 mesi dell'anno c'è stato un più 16% nelle vendite, trascinato anche dal K-pop, fenomeno musicale, ma magari penso anche da quella voglia, la necessità di avere qualcosa di tangibile che puoi toccare, che puoi collezionare, che forse con la musica in streaming è più difficile avere. Ne parliamo perché è davvero un bel tema questo. Ci sono Shiva, Geolier, Bad Bad Bender.

Shiva con la partecipazione di Geolier, la loro Bad Bad Bad. Ci scrive Antonio, bel messaggio di 25 anni a proposito della notizia dei CD che adesso è impennata nelle vendite dei CD, più 16% nei primi 6 mesi dell'anno. E diceva, sono un collezionista, me li colleziono proprio perché è qualcosa di ricordo, qualcosa che puoi toccare e avere come gioiellino, diciamo, come collezione. Ridere di te.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male. Io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Bomber ci conduce in fondo alla seconda ora insieme. Buongiorno Zedda, buongiorno a tutti, grazie per essere parte del team della Comitiva. E fra l'altro questa canzone si intitola Potential. Qual è il potenziale di questa storia che è terminata? È finita male, ma cosa sarebbe potuto essere? Racconta questo Somber appunto in questa bella canzone. A proposito di CD, dicevamo vendite schizzate in questa prima parte dell'anno, nei primi sei mesi. C'è un bel messaggio di Valentina da Roma che dice...

0: Il motivo è che la gente è stanca di affittare musica, tra virgolette, e quindi vuole qualcosa di suo che resti proprio tangibile, che abbia un ricordo, se vogliamo, da poter collezionare. Questi, devo dire che è un messaggio molto bello, interessante e condiviso fra i tanti che stanno arrivando, insomma, un tema che ha scatenato parecchio interesse. Le 8 della mattina, questa è Radio Z, restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: solo nostra.
1: Ma che bello aprire l'ultima ora insieme del Buongiorno Z, buongiorno da parte mia, Luca Busoni, insieme sino alle 9 con la classe, l'eleganza, la raffinatezza. Ho perso gli aggettivi, non ne trovo più per Gaia. Con la sua bossa nostra è una delle protagoniste assolute di quest'estate e quindi siamo davvero felici di averla ritrovata e di averla avuta ospite anche alla Power Hits Estate a fine maggio e il 2 settembre all'Arena di Verona. Ora Niccolò Filippucci.

Eccoci con la sua Anxiety. Avrete sicuramente riconosciuto il sample di Gautier, Somebody That I Used To Know, di qualche anno fa. Sono già passati più di 10 anni dalla versione originale. 8:10 della mattina, questa è Radio Z. Quanti messaggi sul tema dei CD? L'abbiamo detto, più 16% nelle vendite, stanno tornando i CD. Anna dice: io ne avevo tantissimi di vinili CD, poi mia madre, senza chiedermi nulla, li ha buttati via tutti. Viene un colpo al cuore, mamma mia. A me è successa una cosa simile con gli album delle figurine dei calciatori, edizione 2005 2006 2007, ecco quegli anni lì sono spariti, li sto ancora cercando, non so che fine abbiano fatto. Credo di aver individuato il barra la colpevole, ma non ho prove certe, quindi cose che capitano spesso in realtà. E li troviamo anche da Genova direttamente, la scuola genovese Brescia, da Dio.

Crash da Dio, 8:15 nella mattina insieme da Dio, se la passano tanti amici che sono in viaggio stamattina. Fatemi salutare però anche tutti quelli che sono al lavoro, in particolare si fa portavoce Giuseppe, dice buongiorno Luca, buongiorno a tutti quelli che come me ancora non sono in ferie, ciao Beppe, ciao a tutti coloro che in questo momento sono impegnati ancora a laurarsi di Milano.

a lavorare. C'è un saluto anche a Paolo che è appena arrivato, dice: ho fatto tardi oggi. Ciao Paolo, grazie per essere parte del team della comitiva. Rnawa, odio un uomo.

essere, dice che vuole andare al mare, anche se il tempo non è dei migliori, ma si sa, al mare si sta meglio che in città. Ciao gli 8 ragazzi che stanno andando in Sardegna, affezionati ascoltatori, fateci sapere com'è il tempo da quelle parti e godetevi questa bella vacanza, mi raccomando. Fate i bravi, divertitevi e state bene. Grazie davvero per l'affetto che ci regalate stamattina. Siamo sommersi dai messaggi, fra poco li recuperiamo. Prima arriva il nuovo singolo di Blanco, Los Angeles.

Blanco con la sua Los Angeles su Radio Z alle 8:20 della mattina. Saluto Ruben, oggi direzione Mugello, ci dice, va a vedere un po' di macchine in pista. Ma che fortuna, ti invidio, anche se immagino che dagli spalti ti venga la voglia di scendere letteralmente in pista, prendere una bella macchina, farsi qualche giro. Che figata che queste cose mi fanno impazzire. Ci sono i De Bausa, rivelazione Magnetic.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: più cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z, breaking news.
2: 8:30, buona sabato mattina. Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, siamo in provincia di Salerno. Qualche ora fa è stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. È una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente in strada per la paura, ma non si registrano danni a cose o persone. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, oggi si disputano le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria nella seconda sessione di libere e dominio Ferrari, con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc, solo tredicesimo il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Per il momento è tutto, adesso sul meteo.
3: Meteo Z.
4: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature infatti che saranno in flessione. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Comrade con Hug Yourself, quando mancano 20 minuti, attimo più, attimo meno. Alle 9 della mattina, questa è Radio Z, due minutini e sono subito da voi.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico.
2: Ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Come promesso, eccoci qua, sempre in diretta su Radio Z, 24 ore su 24, non vi molliamo mai. Allora, spazio un attimo sul calcio, perché dovrebbe arrivare, in teoria, in queste ore, la firma di Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale. Ho letto un po' di polemiche, forse un po' qualcuno pensava a Guardiola, eccetera, ma comunque speriamo che...

sia una buona scelta, dai, fidiamoci, tanto peggio di come è andata ora non può andare, quindi si può solamente fare meglio. Ci sono Fides, Fere Basta, la novità insieme si intitola Piensa en mí.

Fede con Sfera e Basta. Pensa e mi su Radio Z. Vorrei prendermi qualche istante per raccontarvi della canzone che sta per arrivare. È il nuovo singolo di Ariana Grande. In sostanza, lei cosa dice in questa canzone? Odio il fatto che ti ho fatto innamorare di me. Lei non è contenta di questo perché dice: c'ho anche questa gatta da pelare, questo problema da smarcare. Hey Dad, I made you love me, Ariana Grande.

Gali, happy days, mi pare di capire, di comprendere che siano happy days per molti di voi, amici all'ascolto, perché sono davvero tanti, siete tantissimi in viaggio, ma lo si vede dal bollettino, insomma, di Autostrade, ma anche dai vari messaggi che arrivano. Fatemi fare sempre però un saluto a coloro che stanno lavorando, anche loro fanno parte del team della comitiva, sono tanti, tanti, molti di più di quelli che potremmo immaginare. Comunque, buongiorno a Federico, Alessia e Giulia che stanno andando appunto al mare, destinazione Puglia. Tutti in Puglia, dopo il matrimonio di Donna Rumma, sapendo anche che da quelle parti

c'è Haaland, dopo il grande mondiale che ha fatto quella Norvegia, tanti stanno andando per cercare di incontrarlo magari. 10 minuti alle 9 della mattina, ritroviamo anche uno dei singoli più innovativi di quest'estate, Jimmy Nairo, Splinter Cell. Lei mi

0: Jimmy Nero, la sua Splinter Cell. Devo dire che è una delle canzoni più richieste, che girano in cima a tantissime classifiche di vendita e non soltanto, e qua la sentiamo spessissimo da queste parti su Radio Z. Quando manca qualche minuto alle 9 della mattina andiamo a chiudere con due canzoni di fila prima di salutarci. La prima è Giuse Delizia.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, e sei scema?

0: Gran finale con i BTS, la loro Dynamite su Radio Z. Fatemi salutare, che bel messaggio. Mamma Margherita e Viola che salutano a loro volta il loro papà Davide, che ha lavoro nelle Marche e hanno un sogno. È più che sogno, obiettivo, perché sta diventando un po', si sta concretizzando questa opportunità di trasferirsi entro fine anno al mare. Che bella notizia, un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo. Vi saluto tutti, grazie davvero per essere stati con noi. Ci troviamo domani puntuali alle 6 per l'ultimo appuntamento insieme della stagione. Ciao!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno!

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Turbo Z.
2: Cominciamo ufficialmente il nostro appuntamento di questo fine settimana, sabato 25 luglio 2026. Siete su Radio Z, siete con Dario Vanacore. Le prossime due ore sono del Turbo Z e quindi andremo avanti fino alle 11. Grande protagonista, come sempre, la musica, ma poi ci muoveremo tra tanti argomenti differenti. Passeremo dalle novità che arrivano dal mondo multimediale, vale a dire quello del cinema, grande protagonista in questi giorni con l'Odissea, che sta facendo veramente numeri importanti, e poi nei prossimi giorni, dal 28 luglio se non vado errato, ormai con le date non ci sto più dentro, con l'arrivo di Spider-Man Brand New Day.

con Tom Holland e una Zendaya che sono protagoniste in entrambe le pellicole. Di questo e tanto altro parleremo. Intanto i nostri contatti 335 30 10 25 per i vostri messaggi. Partiamo subito con Merck & Cremont e Serena Brancale The Colors. Questa è la loro Partenope.

attivi quelli di Serena Brancale, The Colors con Merck & Cremont. Questa è la loro Partenope alle 9:07. Partenope come le partenze che magari in tanti stanno affrontando proprio in questi minuti, che stiate caricando l'auto o che abbiate optato per la famigerata. È ancora efficace, punto di domanda, partenza intelligente. Noi vi facciamo compagnia con la nostra musica e i nostri contenuti. Arriva Fra Quintale,

Volevo capire con Marrakesh, c'è Madame alle 9:14 minuti su Radio Z. Abbiamo parlato per tanto tempo e continuiamo a farlo. Lo fanno anche sui social dell'Odissea di Nolan che sta infrangendo grandi record e sta raggiungendo grandi traguardi. Non ci si aspettava diversamente da un regista come Christopher Nolan. Al momento il primo weekend di proiezione riporta un box office tra i 259 e i 264 milioni di dollari, non male.

0: buon vento.
1: L'auguro io a tutti coloro che sono in partenza, ovviamente non con la barca ma con l'auto. Buon vento, Jovanotti ed Alfa, alle 9:17 minuti. Questa è Radio Z, questo è il Turbo Z, questo è il momento di fare un attimo una precisazione, perché secondo me si sta ponendo troppo l'attenzione su come godersi questo film, vai a dire l'Odissea, l'IMAX, IMAX 70 mm, invece il 16 nonim, no, perché poi tipo... Ma onestamente, cioè... Normalmente li guardiamo i film magari a casa sulla televisione piccolina, ma la differenza per un non espertissimo è davvero tanta? Riflettiamo.

Così è il titolo della canzone di Rove, Blanco Orange, suona su Radio Z alle 9.22 minuti, una specifica sulla questione IMAX 70 mm IMAX, pellicola normale, pellicola verticale, schermo piccolo, schermo grande. Non è che sia sbagliato approfittare del formato migliore, badate. Però io ho visto sui social persone che si vantavano di aver fatto 8 ore di macchina per andare a vedere il film in quella determinata sala, che ci sta, se sei appassionato a tal punto magari il film tu vuoi godertelo, però se normalmente non guardi film al cinema probabilmente non ti accorgi nemmeno delle grandi differenze. Questa era intendevo.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia. Un incidente è avvenuto in galleria.

0: costiera, 5 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio, ad Ugovizza verso Udine e code al traforo del Monte Bianco per chi dalla Francia è diretto in Italia con un'attesa di 90 minuti. È tutto, buon viaggio!
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica questa, la canzone di Ultimo che trovate su Radio Z alle 9.33 minuti. Ultimo che nelle scorse ore è stato protagonista di uno scatto che lo ritraeva tra Sander Berge, centrocampista del Fulham e della nazionale norvegese, e di un certo Erling Haaland, che ormai si trova un po' ovunque sui social, e qui lo ritroviamo in una foto proprio con Ultimo.

0: Ma le trovate su Radio Z alle 9 e 40 minuti di questo sabato 25 luglio. Arriva per noi il momento di un piccolissimo break, il tempo di un caffè e torniamo. State lì perché la musica non si ferma e non ci fermiamo neanche noi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sufficio.

0: sa di felicità.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Eccoci qui di ritorno, 9:43 minuti, il Turbo Z con me, Dario Vanacore, uno sguardo al cinema, perché sì, abbiamo parlato dell'Odissea, abbiamo parlato di come fruirne, di non farci troppe cosiddette mentali, insomma ci siamo capiti, l'importante per chi vuole godersi la pellicola è riuscire a farlo in una bella sala cinematografica, e c'è chi guarda ai prossimi mesi, perché chiaramente anche un po' la storia si ricorderà di questo film, a maggior ragione se dovesse portare a casa statuette dell'Academy, gli Oscar, i premi Oscar, e magari far meglio di un altro film di Nolan, Oppenheimer, che ne prese 13, tra cui quelle per miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e non protagonista. Questo chiaramente non siamo noi a dirlo, ma noi ve lo riportiamo qualora dovesse accadere, e noi siamo qui per farlo. Talk

to you, another con 54 Ultra alle 9:47 minuti che scoccano in questo istante. Se vi piacciono questi ritmi, appuntamento alle 17 fino alle 19 qui su Radio Z con la nostra DJ Alma che vi fa ballare in proiezione di questa sera. A proposito, con noi mi è Vito Salamanca, ve lo domando. Tu cosa fai questa sera? Sì.

Sono passate un po' di estati dal 2019, quando Bundabash e Alessandra Amoroso ci facevano ballare con Mambo Salentino. Noi torniamo a farlo anche in questo 25 luglio 2026. Attenzione però, c'è un'altra data da segnarsi, quella del 2 settembre, perché all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno abbiamo una line-up davvero super. Tutti sullo stesso palco troverete Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia. Finito dite, no, ma che cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora, se non vi bastasse, continuo con Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jamie Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre prossimo all'Arena di Verona stanno volando. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Fate presto perché altrimenti rischiate di non poterci essere ed è un bel evento per salutare tutti insieme l'estate. Su quel palco ci sarà lui, ve l'ho detto proprio in apertura, Tedua, qui con Mike.

0: The Wave, c'è Jungle alle 9.59 minuti su Radio Z. Vuol dire che siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. All'appuntamento del Turbo Z della settimana, così come quello del fine settimana con me, Dario Vanacore, va avanti fino alle 11. Due ore di cui ce ne resta una, e quindi tra poco vireremo su nuovi argomenti. Andremo a fare anche un giro in libreria alla scoperta delle novità più interessanti e poi uno sguardo anche alla nerd culture. Tutto questo su Radio Z, un occhio anche all'orologio, al volo ci sincronizziamo e si riparte subito. Pochissimi secondi alle 10.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Sorry, scusa, lo sento. Con i pinguini tattici nucleari apriamo la nostra seconda ora. Questo è il Turbo Z qui su Radio Z con me, Dario Vanacore. Tra poco, come anticipavo poco fa, chi fosse già sintonizzato, lo ripeto anche per tutti coloro che invece fossero arrivati soltanto adesso, andremo in libreria con il nostro consueto appuntamento con le letture più interessanti, anche perché si è in partenza, probabilmente per i più fortunati che si godranno le vacanze, un buon libro da portare con sé è sempre una buona idea. Avanti con Promessa, Franco 126.

po' presto, però meglio prepararla, soprattutto se la si preferisce fredda. Pasta, Tananai alle 10:08 su Radio Z, momento dedicato alla cultura. Allora andiamo a scoprire le novità che arrivano dal fronte del mercato editoriale, perché ci sono libri che si fanno notare. E tra questi spicca Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola, pubblicato da Einaudi. Un libro dalla forte componente emotiva. E poi Il libro degli amici di Lisa Wingate, pubblicato dalla libreria Pieno Giorno. In questo caso c'è anche il fascino del tratto da una storia vera. Approfondimenti su questi e su tanti libri che passano sotto la nostra lente di ingrandimento li trovate sul nostro sito radioz.it. L'appuntamento del sabato è dedicato al mondo dell'editoria. Continuiamo noi intanto con la musica. Arriva Madonna con la sua nuova Danzeteria.

Quando la regina Madonna dice balla, tu balli. 10-13 minuti con questo sound, impossibile stare fermi. D'altronde il nostro sound vi accompagna ovunque, anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. La potete scaricare gratuitamente dai diversi store Android e iOS, quindi comodamente ci avete sempre a portata di mano. Tra poco altri punti importanti, soprattutto dal mondo dei videogiochi, che guarda i prossimi mesi, perché ok, ci siamo un attimo fermati perché l'estate porta rallentamenti a questo mercato, ma è un mercato che è sempre in fermento, e allora proiettiamo.

Umore Marea c'è Brescia, sono le 10:19, siete su Radio Z, questo è il Turbo Z con me, Dario Vanacore, che vi proietta di qualche settimana in avanti verso il settembre. Ok, ci abbiamo agosto davanti, ma il mese di settembre incombe e ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live. Quali artisti vorresti vedere sul palco, tu che ci stai ascoltando? Vai su RTL 102.5 Play, la nostra app, fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza, ma non finisce qui perché potresti anche aggiudicarti 2 biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026, quindi perché non provare? Ci vediamo lì, mercoledì 2 settembre.

il sound inconfondibile non tradisce. Ritroviamo Tommaso Paradiso, questa è la sua nuova Agitare Coca-Cola, alle 10:23 minuti su Radio Z. Non ci fermiamo, la musica non si ferma, va avanti. Arriva Malcolm Todd, questa è la sua Earrings.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E 10:29 minuti su Radio Z, svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un uomo sospettato di averlo ucciso. Si tratta di un giovane di 26 anni, di nazionalità tunisina. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, a Pizzone, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose. Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Nella seconda sessione di prove libere, dominio Ferrari con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno Charles Leclerc, solo tredicesimo il leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, in pista alle 16 per la pole position. Il Gran Premio invece al via domani alle 15. È tutto, linea ai colleghi di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature infatti che saranno in flessione. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app.

chilometri di coda sulla 30 Caserta Salerno dal mercato San Severino a causa del traffico sul raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Per gli spostamenti a valichi di confine sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio traffico congestionato con 5 chilometri di coda tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Inoltre ci sono code a Ugovizza in direzione del Tarvisio. D'autostrada è tutto, fate buon viaggio.

Con le scale al cemento, il cemento raffredda il cuore a sti ragazzi del centro. Nadie è cresciuti da soli, io voglio morire solo dentro una vasca piena di pezzi da cento, dove tutte ste pare possa affogarcele dentro. Stavi mirando al cuore,

0: Ritroviamo Icy Sub-Zero, la sua mujer dal 2022 su Radio Z. Arriva il momento di un piccolissimo break, altra pausa caffettino e ritorniamo con notizie che arrivano dalla Nerd Culture.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare...
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: E 39, eccoci di nuovo insieme su Radio Z, pronti a un flash che arriva dal futuro, meglio, lo sappiamo perché è stato annunciato, ma riguarda qualcosa che arriverà nel mese di settembre. Parliamo di EA Sports FC 27, un nome complicato che possiamo sintetizzare per chi gioca da un po' di tempo ai videogiochi con FIFA. Il nuovo capitolo EA Sports FC 27 avrà sulla copertina Kylian Mbappé. Beh, era abbastanza telefonato.

Antidroga Emma con Fabri Fibra alle 10:43 minuti. Parliamo spesso nello spazio dedicato al cinema dell'Uomo Ragno e di Spider-Man, il nuovo film Brand New Day che sta per arrivare tra poco. Qualche consiglio per le letture, per prepararsi al meglio, anche per approcciare al film nelle sale con il giusto spirito, ma soprattutto con le giuste competenze. Sì, in sala bisogna arrivare competenti.

Da buio davanti, di Lazza, buio in sala è un attimo. E allora, in attesa di Spider-Man Brand New Day che arriverà nei prossimi giorni, possiamo recuperare per esempio il titolo incluso nella collana Marvel Must Have, quindi Gli Imperdibili, che si intitola proprio Spider-Man Brand New Day. Qualcosa mi dice che ha a che fare con il film. Oppure, sempre pubblicato da Panini Comics, c'è Spider-Man Speciale il film, una raccolta di storie che vanno dal 1974 al 2025 che mettono a confronto Spider-Man con The Punisher, o ancora, per conoscere il nuovo Punisher, Marvel Knights Punisher, il mondo che verrà. Questa è contemporanea. Arrivami lì. Lui no.

non è Francesco, è Amelia alle 10:52 minuti su Radio Z, stiamo per arrivare alla parte finale, quindi quasi ai saluti dell'appuntamento odierno del Turbo Z, ma ancora tanta musica e tanti spunti di riflessione, perché parlavamo prima di fumetti, no? Di Spider-Man Brand New Day, dei fumetti per arrivare pronti, ma siete tra coloro che preferiscono sapere qualcosina per arrivare lì preparati, oppure la sorpresa

0: Dal 2022 ritroviamo Elodie alle 10.59 che scoccano in questo istante con la sua tribale a chiudere anche le due ore di quest'oggi del Turbo Z di questo sabato 25 luglio 2026. Quindi dal sottoscritto, da Dario Vanacore, grazie per averci scelto anche questa mattina. Se siete stati bene, vi siete divertiti, vi abbiamo incuriosito, innanzitutto restate sintonizzati, tra poco con voi Cicci Malannino, ma noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 9, sempre il Turbo Z, sempre qui su Radio Z. Buon sabato e a domani.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 11.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E come mi siete mancati? Destinazione Z alle 11.01 minuti in questo sabato 25 luglio. Ormai siamo nel pieno dell'estate, lo possiamo dire, e siamo anche agli sgoccioli perché insomma sta per avvicinarsi questo evento ormai attesissimo, ormai che appunto alle porte del Radio

Z Future Hits Live del 2026 con una lineup incredibile, ragazzi. Poi nel corso del programma ci sarà modo appunto di ripetere anche gli ospiti che sono stati confermati per questa serata, ma intanto volevo ringraziare il mio collega esimio, incredibile, bravissimo Dario Vanacore che vi ha trasportati qui tra le mie braccia. Staremo insieme fino alle 13 per le prossime due ore. 335 30 10 25 il nostro numero per tutti i vostri messaggi e i vostri vocali, 266 Digital Terrestre 735 di Sky sono invece i numeri per la nostra radiovisione. Vi ricordo che tutti i videoclip delle canzoni che vanno in rotazione qui su Radio Z li potete appunto vedere e quindi non perdete l'occasione di poterlo fare. Fra poco partiamo con la musica. Ma prima, oggi con me vi volevo dire che ci sarà Hummus Ceci Noah e insieme vi daremo tanti consigli gustosi. Hummus Noah è l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio d'oliva. Buonissimo da solo, perfetto come ingrediente per piatti originali e sfiziosi. Se avete voglia di sperimentare in cucina, date appunto un'occhiata alle tantissime ricette che trovate sulla pagina Instagram di Noah Vegetale. Hummus Noah è fatto con amore e posso dire anche perfetto perché adesso è estate.

Eccoci qui con Dracula Remix Tame Impala e Jenny del 2026, nuovissima, ormai l'abbiamo ascoltata tante volte qui su Radio Z. Alle 11.06 minuti vi avverto, perché fra poco parleremo di questa season di concerti incredibili. Ieri sera, ragazzi, c'è stato The Weeknd, che ha performato appunto allo stadio di San Siro a Milano, ha chiuso un po' il cerchio dopo 10 giorni

0: Orgoglio italiano, king della trap, Sfera Ebbasta con la sua Happy Birthday direttamente dal 2018, ne ha fatto di strada, abbiamo visto appunto anche il suo ultimo concerto a Milano, due date incredibili di sold out. Ma a proposito di concerti, mancava appunto il terzo cardine della trinità di quest'estate milanese nel segno del trionfo del pop, perché in meno di 10 giorni, ragazzi, insomma, abbiamo visto Bruno Mars, poi abbiamo visto la gara latina appunto di Bad Bunny con tutto ciò che purtroppo sfortunatamente è successo nella seconda data, e adesso ieri sera c'è stata la prima data a San Siro di The Weeknd, rapper famosissimo che ha sempre fatto insomma la differenza, di origine dell'Etiopia, che però arriva appunto dal Canada, ed è stata una data incredibile. C'era anche Playboi Carti. Non vediamo l'ora di sapere se qualcuno di voi 335 30 10 25 ha assistito a questa data incredibile.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade al bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

E alle 11:15 minuti qui su Radio Z in questo sabato 25 luglio in compagnia di Ceci Malannino in diretta con voi fino alle 13 ci sono anche 22 Simba con il featuring di Guè. 22 Simba che vedremo appunto performare sul palco del Future Hits Live a Verona appunto quest'anno 2026 e che è stato un emergente che si è preso veramente tantissimo spazio.

0: Tutte le Girls di Anna con il featuring di Nicki Savage alle 11:21. Anna che è uscito con il suo ultimo album Million Dollar Babe, incredibile, anticipato dal singolo White Girl Wasted, che ha avuto un successo veramente gigante.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale.
1: Qualcosa di sfizioso
2: e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
1: Hummus Noah, fatto con amore.
0: Rieccoci in diretta alle 11:22 con Ceci Malannino che vi farà compagnia fino alle 13 qui naturalmente su Radio Z. Si parlava di Anna, del suo ultimo singolo uscito ad anticipare l'album Million Dollar Babe e del fatto che forse, si vocifera, potrebbe partecipare a questa edizione di Sanremo 2027, che già è pronto insomma a regalarci molte sorprese. C'è Stefano De Martino al timone della direzione artistica e si dice che forse proprio Anna Pepe potrebbe essere tra le voci simbolo delle nuove generazioni sul palco appunto dell'Ariston di quest'anno. Vedremo, manca ancora del tempo, ma noi ci stiamo già gasando in anticipo come al solito. Adesso arriva Artie 5, questa è la sua Swag Musica, sempre qui su Radio Z.

E c'è anche Archie5 qui su Z con la sua Swag Musical, quindi Swag Music alle 11:25. C'è anche un po' di dislessia su via in questo programma. Sabato 25 luglio 2026 con Ceci Malannino. Swag Music è appunto un singolo di Archie5 pubblicato questo 15 maggio di quest'anno come secondo estratto del terzo album in studio Vittoria, e naturalmente la produzione è di Young Miles. Adesso ci ascoltiamo Cuore Rotto, questo è Tony Boy.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia Sala. Fino alle 16 i camion non viaggeranno per agevolare le partenze verso le vacanze. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Nibola è necessaria oltre un'ora e mezza invece di 50 minuti in direzione di Bologna, e tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro si impiega mezz'ora piuttosto che 10 minuti verso Ancona. 30 minuti di percorrenza sulla 10 Genova-Savona tra Renzi

duo, la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Bellissimo anche il video musicale di questa canzone di Saif con il featuring di Nezza, Figli dei Palazzi, appunto un singolo pubblicato il 2 maggio del 2025 come unico estratto della riedizione digitale del suo primo EP, Se Dio Vuole. È un po' questo stile anni 70, no? Appunto insieme a Nezza. Ma avete presente che prodotti vi salvano sempre i pasti? Per me hummus di cecinoa, senza dubbio, a parte che è buonissimo anche da solo, sta bene con verdure e grissini, è perfetto per farci tramezzini, panini, piadine, ideale come ingrediente per preparare piatti più elaborati, più pratico e versatile di così penso nulla. Lo trovate in varie versioni, ceci, ceci erbe, ceci, pomodoro e basilico, ceci avocado, fate scorta anche voi di hummus ceci Noah.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Eccoci di nuovo in diretta in questo sabato 25 luglio 2026. Ceci Malannino con voi fino alle 13. Vi ricordo il 266 digitale terrestre oppure 735 se preferite seguirci da Sky, perché ci sono tutti i videoclip delle canzoni che mandiamo in onda appunto in rotazione qui su Radio Z. A proposito di questo, stiamo per ascoltarci una collaborazione che ci piace tantissimo, quella tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
7: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed eccolo qui, Canto d'amore, singolo appunto di Angelina Mango, dopo un periodo che aveva preso per sé anche per ritrovare un po' l'ispirazione nella musica, e ha collaborato appunto con il cantatore italiano Marco Mengoni. È stato pubblicato il 12 giugno di quest'anno e ci piace tantissimo. Sono due voci che veramente si mischiano benissimo insieme. Ed ecco Fulminacci, questa è la sua hit, Maledetto me.

Tate McRae con Greedy alle 11:49 minuti. Ma a proposito, segnatevi questa data, 2 settembre Arena di Verona, perché torna appunto il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è incredibile, tutti saranno sullo stesso palco a performare Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia, e ancora un cast pazzesco con una lista lunghissima. Ci saranno anche infatti Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merca in Cremont, Baby K, LDA insieme ad H7, Nerissima Serp, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, che è appunto il vincitore di questa edizione di Amici. I biglietti, ragazzi, mi raccomando, per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, stanno volando, quindi le prevendite, le ultime, prendetele, aperte su ticketone.it, e ci vediamo lì.

Mamma non mamma di Madama, le 11.52, quasi addirittura d'arrivo alla prima ora Destinazione Z insieme a Ceci Malannino, che però vi farà compagnia, ormai lo sapete, fino alle 13. Questo appunto un estratto dell'ultimo album di Madame, Disincanto, che sta andando benissimo. Ora ci ascoltiamo Dito nella Piaga.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scopriamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste.

0: E Salmo con la sua Il cielo nella stanza, una hit incredibile che ha avuto anche grandissimo successo del 2018. E a proposito di Salmo, c'è Lebonski Park che aprirà appunto per la prima volta proprio oggi, sabato 25 luglio, ex ippodromo comunale di Arzachena. E insomma, siamo tutti pronti per questo appuntamento confermato di nuovo con il live show naturalmente di Salmo. Non vediamo l'ora, chissà quanti di voi effettivamente si trovano già lì pronti e ci potranno raccontare domani com'è andata. Pochi secondi a mezzogiorno.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: compilazione Radio Z Future Hits Live.
1: Mezzogiorno e 03 minuti, bentornati questa seconda ora di Destinazione Z, e sapete che ogni sabato a mezzogiorno scopriamo insieme le posizioni più alte della classifica top 250 album FIMI occupate appunto dagli artisti italiani esordienti. Non ci sono state poi tantissime sorprese ultimamente, ma vi ricordo che mercoledì 2 settembre proprio all'Arena di Verona, durante Radio Z Future Hits Live 2026, l'artista italiano esordiente con l'album entrato più alto in classifica da agosto del 2025 fino all'agosto appunto di quest'anno 2026 riceverà sul palco un premio speciale. A proposito appunto di premi e di classifiche, al telefono siamo come ogni sabato con Rossella Lofaro, che è appunto la responsabile delle comunicazioni FIMI. E quindi Rossella, sei tu che ci dirai se ci sono sorprese oppure no, chi c'è in questa pole position?
2: Ebbene sì, l'attenzione ci taglia affetti, no? Scherzo, anche perché questa settimana l'esordiente più alto in classifica album FIMI è ancora una volta il giovane eclettico Jimmy Neyro, che con il progetto di debutto EOG è ritornato nuovamente in top 10, conquistando il nono posto. E forse merito tra l'altro di un'altra grande protagonista di un future hit passato, cioè la nostra baby preferita Anna.
1: Anna,
2: che l'ha recentemente ospitato in un featuring nel nuovo album Million Dollar Babe, che tra l'altro è in vetta alla classifica FIMI proprio di questa settimana. Direi una squadra vincente tra due giovanissimi talenti della musica italiana.
1: Esatto, è sempre bello vedere il supporto da chi insomma è un pochino più avanti a chi appunto sta emergendo, e lo sta facendo tra l'altro benissimo, in grande stile. Quindi noi abbiamo già detto, Jimmy Neyro appunto parteciperà a Radio Z Future Hits Live, sarà sul nostro palco all'Arena di Verona il 2 settembre, e chissà che non sarà proprio lui appunto a ricevere questo famoso premio, perché per adesso appunto si sta confermando sempre al top di questa classifica FIMI. Adesso tra l'altro ce lo ascoltiamo, Splinter Cell di Jimmy Neyro, e ci salutiamo naturalmente Rossella, grazie mille, al prossimo sabato, ciao!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si

Già passato un anno incredibile, Annalisa con il suo Esibizionista che ha scalato veramente questo singolo qualsiasi tipo di classifica, ed è appunto stato pubblicato il 14 novembre 2025 ed era il terzo estratto del nono album in studio di Annalisa, che si intitolava appunto Ma io sono fuoco. Il brano è stato scritto appunto dalla stessa cantautrice insieme a Davide Simonetta, con cui collabora ormai da veramente tantissimi anni, e Paolo Antonacci. È un po' dance pop, un po' elettropop,

0: una cosa è chiara, ci fa gasare, e poi quando c'è un po' questa vena di rivalsa, no, sull'uomo che magari ti ha spezzato il cuore o ha giocato con te, fa sempre piacere, posso dire, dal punto di vista di una donna, fa sempre piacere. West Cross e Fra Quintali arrivano qui su Z con la loro Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarmi

È stata un'intesa inedita, un po' inaspettata, ma soprattutto magnetica, che ha segnato appunto questo nuovo step nel percorso di Westcross, perché Scarabocchi è appunto il nuovo singolo che ha fatto insieme a Fra Quintale. Insomma, ci piace tantissimo, anche perché ha due sonorità veramente diverse, e sentirli insieme ci ha dato un po' l'idea che dovessero farlo già da un po' di tempo, insomma. E quindi noi siamo assolutamente pro. L'unica cosa che può cambiare l'atmosfera, ce lo dice Kashmir, 12:14 qui su Zeta.

Let Me Love You, quella collaborazione che vede il DJ Snake con Justin Bieber, che ha fatto la nostra svoltata, la nostra estate del 2016. E a proposito di Justin Bieber, l'abbiamo visto da poco, super recentemente, all'halftime show della finale della World Cup, quindi dei mondiali di calcio, vinta poi appunto dalla Spagna. E il cantautore canadese è stato chiamato appunto in causa da Ted Lasso e dopo Madonna appunto si è esibito, ed è stata un'esibizione solo voce, chitarra, veramente da mettere i brividi. Noi non vedevamo l'ora, insomma sono state tantissime comunque le star che hanno performato in questa occasione, e devo dire anche Shakira, incredibile, cioè non sembra mai che abbia l'età che ha, ma è così, non so cosa mangi, cosa beva, ma se ce lo vuole dire, ecco, noi non ci offendiamo. Eccolo Irama che sta arrivando perché a svoltarci un'altra, l'ennesima estate, e questo è il suo singolo estivo per l'appunto adesso del 2026, Cabana.

Il video è incredibile con questa ragazza, questa ballerina vestita di rosso che veramente è magnetica, cioè te la guardi dall'inizio alla fine di questo singolo. Cabana, il cantautore italiano appunto Iram, ha pubblicato proprio il 15 maggio di quest'anno come primo estratto della riedizione digitale del quinto album in studio Antologia della vita e della morte. Adesso ci ascoltiamo Prima stanza destra, anche loro al Future Hits Live di quest'anno.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 29 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina che ha confessato l'omicidio. Dai primi riscontri è emerso che conosceva bene la vittima, addosso al momento del fermo aveva anche i documenti, tra cui delle carte di credito. Tanta paura ma nessun danno a persone o cose in Molise, in provincia di Isernia, per una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata nella notte a cui poi ne è seguita un'altra. L'epicentro è stato localizzato in provincia di Isernia Pizzone. Il terremoto è stato avvertito in Abruzzo, Lazio e Campania. E nella cena con i giornalisti corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha annunciato di voler correre per le presidenziali del 2028. Poi si è espresso sul conflitto in Iran, assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo. Non credo siano pronti e forse non è il momento giusto, ha detto.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite sul nostro territorio, da segnalare però un peggioramento a fine giornata sui settori alpini e con rovesci che poi giungeranno anche all'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo con i valori più elevati sulle isole, valori più nella norma altrove. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sara. Il maggior traffico si concentra ai confini, in particolare in Lombardia, sulla nuova Lenate Chiasso, 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo di uscire all'Omazzo Nord e utilizzare il valico Bizzarrone. Sulla 23 Udine Tarvisio, 7 km di coda tra Pontebba e Ogovizza in direzione del Tarvisio e 3 km tra il confine austriaco e Ogovizza verso la 4 Torino Trieste. Code sulla 27 Venezia Belluno, tra Belluno e la statale 51 Alemagna verso Cortina. Traffico momentaneamente bloccato con un chilometro di coda sulla 16 Napoli Canosa tra Napoli Est e il bivio della 30 per un'auto in fiamme in direzione di Canosa. Sulla diramazione Roma Sud 4 km per un veicolo in panne tra Roma Sud e Monte Porzio verso la 1 Milano Napoli. Sulla 14 Bologna

0: Chissà se è possibile, come dire, convincere dei giornalisti a fare una riedizione di Maradona e Pelé del 2019 con un Cristiano Ronaldo versus Messi del 2026.
1: Se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Rieccoci in onda, mezzogiorno e 39 minuti, 20 minuti ancora insieme a Ceci Malannino con Destinazione Z, perché poi alle 13 ci saluteremo e vi lascerò nelle sapienti mani e nella voce incredibile di Matteo Lugiudice Giadresco. Mamma mia, non sono riuscita, niente. Però prima ci ascoltiamo insieme Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, tre protagonisti, un triunvirato insomma dell'estate di questo anno, ed è La Testa Gira.

0: Noi crediamo sulla parola, che se la testa gira poi fanno i guai. Fred De Palma, Nitta, Demi Schilla, voglio dire il triumvirato dell'estate, così li ho chiamati prima, perché effettivamente da quando è uscita questa canzone, appunto quest'anno nel 2026, la sento ovunque. E non la sento ovunque, dici, in radio, in giro, no, no, proprio la gente la canticchia, è capitato anche a me, insomma, così, perché ti rimane proprio in testa. Come al solito hanno firmato un grandissimo tormentone che non vedrà la fine, se non appunto quando comincerà a nevicare. Mezzogiorno e 43 minuti in questo sabato 25 luglio, Ceci Malannino con voi fino alle 13, ora Amelie, Kid Yugi.
1: Nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

10 minuti alle 13 c'è anche Lil Nas X con Star Walking qui su Z, direttamente dal 2022. E prima ancora abbiamo ascoltato Kid Yugi con la sua Amelie, proprio di quest'anno. Era appunto un singolo che è stato pubblicato proprio il 13 marzo 2026 ed è un estratto del terzo album in studio Anche gli eroi muoiono, e parla appunto di questa ragazza di cui si infatua a Parigi, ma che poi appunto perde perché ripartendo non potrà più incontrarla. Ecco un altro grandissimo protagonista che abbiamo imparato a conoscere, oltre che grazie a Radio Z, anche per Sanremo di quest'anno, Samurai J. Questa è la sua Flamenco Paranoia.

Samurai J alle 12.52 minuti in questo sabato 25 luglio con la sua Flamenco Paranoia. Samurai J che abbiamo visto esibirsi dove? Su un treno, sì. Italo Treno, perché ha portato la musica a bordo, e il 15 luglio i passeggeri di un convoglio partito da Napoli mattina alle 11.35 diretto a Milano ha proprio visto esibirsi i Samurai J.

0: Diamanti grezzi di Clara alle 12:58 minuti, stiamo per salutarci perché è giunto il momento di passare il testimone appunto qui su Radio Z, poi lo sapete la programmazione continuerà assolutamente. Clara che insomma con Diamanti grezzi si è fatta conoscere appunto sul palco dell'Ariston a Sanremo durante l'edizione del 2024 e che insomma adesso è uscita invece con un singolo, Le ragazze, anche insieme a San Giovanni, che è stato spoilerato questo featuring già in un videoclip di Clara in cui appunto appariva il cantante. Fra poco Mattia Lo Giudice Giadresco, ma prima dobbiamo fare un ringraziamento speciale a Humus Noa Ceci ed Erbe, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e conservanti e con un mix di erbe aromatiche che dà ancora più gusto. Humus Noa Ceci ed Erbe è davvero delizioso, perfetto spalmato su una fetta di pane, ideale come ingrediente per piatti sfiziosi ed originali. Quindi scoprite pure tutte le ricette sulla pagina Instagram di Noa Vegetale. Humus Noa è sempre fatto con amore ed è perfetto anche per questa stagione particolarmente calda. Ciao belli! Mua!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram.
2: Eh sì, avete sentito bene, 13 e un minuto in questo sabato 25 luglio 2026 è l'inizio, il principio ufficiale di Zetagram nella sua versione del weekend. Ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadresco, ma devo ringraziare necessariamente chi mi ha preceduto e chi vi ha traghettato fin qui. Cecilia Malannino, sempre perfetta, pronta, precisa, chi più ne ha più ne metta. Dalle 13 alle 15 saremo insieme, ovviamente parleremo di tantissimi argomenti, ci sarà la nostra musica. 335 30 10 25 il numero di telefono al quale mandarmi tantissimi messaggi. Questo è uno dei primi weekend da esodo, molti di voi sono in vacanza, bollini gialli, bollini rossi, bollini arancioni, sia per quello che riguarda il traffico che per quello che riguarda la temperatura. Insomma, chi più ne ha più ne mette in questa due ore con me, Matteo Lo Giudice Giadresco, ve lo ripeto, e ovviamente la radiovisione sia in TV al 266 che con la nostra app RTL 102.5 Play. Ma prima di cominciare saluto tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it, anche perché certe scoperte cambiano la spesa, proprio come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche la

Il fuoco di Shiva e Geolier aprono la nostra due ore di Zetagram qui su Radio Z, 13 e 5 minuti in questo sabato 25 luglio 2026. Un buongiorno a chi si è appena svegliato, una buona vacanza a chi sta partendo. Tra poco altri messaggi, intanto la musica.

0: un lato decisamente più intimo del nostro Fedez. Questa era Bella Storia su Radio Z, brano del 2020. Ci trasportiamo, torniamo anzi in diretta al 25 luglio 2026, le 13:12. Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco, ma anche con voi al 335 30 10 25. Prima ho detto molti di voi stanno partendo, mi avete risposto che alcuni stanno tornando dalle vacanze e sono un po' tristi. Mi auguro per voi, non vi firmate, che ce ne saranno delle altre, o se insomma c'è stata solo questa, che questa tristezza potrà essere felicità tra un po', alla prossima vacanza. Prosegue la musica, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, 13 e 16 minuti, questa è Radio Z, questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadriesco, saremo insieme fino alle 15, ci siete voi al 335 30 10 25, tra poco spazio anche per i vostri messaggi, ma intanto prosegue la musica, arrivano Boro, Martin White e Takabro e il Takata.
2: Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace...

0: chill.
1: La spensieratezza di Gali, che vuole solo stare in chill. Chill era questo brano del 2025 che abbiamo ascoltato ora su Radio Z, 13 e 21 Zgram, con Matteo Lo Giudice Giadresco. Ci siete voi in tantissimi al 335 30 10 25 tra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Eccoci tornati in diretta, 13 e 22 Radio Z, sempre in questo sabato 25 luglio 2026, sempre con Matteo Lo Giudice Giadresco e con voi al 335 30 10 25. Buongiorno Z, mi sono svegliato tipo 10 minuti fa, ho la faccia stampata sul cuscino e non so che anno sia. 2026 è l'anno caffè doppio e la vostra musica per ritornare in vita. Saluti da Fabio da Torino. Mi fa piacere, Fabio, che tu stia tornando in vita con un buon caffè, con la nostra musica che prosegue, e arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

E ogni volta che ascoltiamo Gaia con la sua Bossa Nostra, prendiamo un aereo e voliamo verso il Brasile, anche restando fermi dove siamo, in uno studio, quello di Radio Z, voi magari in macchina, a casa, in spiaggia, ovunque voi siate, con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. 13:26, la musica prosegue, arriva Rari dal Tacco con la sua Dal Tacco.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala, weekend di partenze per le vacanze. Adesso il maggior traffico si concentra ai confini, in particolare in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso. Rileviamo 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo di uscire allo Mazzo Nord e utilizzare il valico Bizzarrone. A nord-est sulla 23 Udine Tarvisio, 7 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Tarvisio e 2 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Al traforo del Monte Bianco un'ora e mezza di attesa nel versante francese per traffico in ingresso in Italia. Inoltre segnaliamo circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 11 Firenze-Pisa e la 1 direttissima, con 40 minuti di percorrenza verso Bologna. E rileviamo anche code a tratti sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Firenzuola in direzione di Firenze. Infine sulla 24 Roma-Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, 3 km di coda tra Carsoli e Tagliacozzo per incidente verso Teramo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.

Le 13:38 su Radio Z in questo sabato 25 luglio, che per molti vuol dire partenza per le vacanze, per altri magari ancora lavoro, ma manca poco. Ma avete mai pensato a come sarebbe il mondo se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America? Io sì, e di sicuro certe scoperte cambiano la vita e altre ti cambiano la spesa. Come andare da Eurospin, dove oltre a tanta convenienza troviamo tanta qualità. Pensate che io quando vado da Eurospin mi sento un genio. Cercate tra i 1300 punti vendita quello più vicino a voi e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati a voi. Questo ve l'ho detto, la musica prosegue, torno tra poco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: Le 13.39 su Radio Z in questo sabato 25 luglio 2026, questo è Zetagram. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, ma non sono da solo, ci siete voi a farmi compagnia al 335 30 10 25. Ciao Z, siamo in quattro stipati su una 500 scassata diretti verso la riviera, aria condizionata rotta, finestrini giù, ma Z a palla, il vero sabato estivo è questo, Noemi da Latina. Grazie Noemi da Latina, nonostante il disagio hai l'agio con la nostra musica, che prosegue con Blanco con la sua Los Angeles.

L'inconfondibile stile viscerale e travolgente di Blanco su Radio Z alle 13.43. Questa era la sua ultima, Los Angeles. Prosegue la musica. Balliamo Dance No More con Harry Styles.

Il veleno di Gue del 2021 alle 13:49 su Radio Z in questo sabato 25 luglio 2026. Chissà se poi si è attenuato, l'abbiamo visto ultimamente nei panni di giudice corrotto a nuova scena. Comunque segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco. E la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Frede Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per il Future Hits Live 2026, 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Ora non vi resta altro che acquistare il vostro biglietto. Io ve l'ho detto, oggi vi sto dando un sacco di informazioni, non può mancare però la musica, arrivano Fade e Sfera Ebbasta.

Paid e Sfera e Basta, pensami, 13:54 appena scoccate su Radio Z. Questa è Zetagram, collaborazione apprezzatissima tra il king della trap italiana e una delle star più potenti del reggaeton mondiale. L'abbiamo ascoltata proprio qui su Radio Z. Prosegue la musica, Broken World.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Con l'eroi Players chiude la prima ora di Zetagram alle 13:59 su Radio Z, ma non disperate perché ce ne sarà un'altra insieme, saremo appunto insieme fino alle 15. Tanti messaggi al 335 30 10 25, sono molto contento di leggere che tanti di voi sono in vacanza, qualcuno in Sicilia, altri in Calabria, ovviamente molti nelle destinazioni marittime, però insomma alcuni ancora lavorano. Io torno tra poco. Le 14.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

L'ultimo disco che è già tormentone di Anna, White Girl Wasted, 14 e 3 minuti, inaugura la seconda ora di Zetagram su Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco. Per tutti quelli che si stanno chiedendo se sono solo una voce, no, sono anche quantomeno un mezzo busto in radiovisione, il canale delle vostre TV è il 266, oppure con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Prosegue la musica, De Bausa, Magnetic.

dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'Hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato

Heroes Villain, Tony F, Victoria Secrets, direttamente dall'anno scorso, nel 2025, a quest'anno, in questo sabato 25 luglio 2026. Questa è Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadriesco, con voi al 335 30 10 25. Ciao, io niente ferie perché sono senza lavoro, non so se dispiacermi oppure magari hai la fortuna che non ti serve dover lavorare per mantenerti. Vi ascolto dal mio giardino steso al sole, saluti dalla Toscana. Ecco, comunque essere stesi a quest'ora nel proprio giardino, magari in relax ascoltando Radio Z, io non so cosa vuoi di più, forse un lavoro se ti serve oppure no. Se non ti serve, prosegue la musica, arrivano Merck & Cremont con The Colors e Serena Branca.

Serena Brancale con The Colors, prodotti da Merck & Cremont. Questa era Partenope alle 14.13 su Radio Z, Zetagram, con Matteo fino alle 15. Ma che ci faccio io se non annunciarvi la musica che prosegue? Arriva Bea con la sua Rich.

0: E questo era Tananai con la sua bella Madonnina su Radio Z, una ventata di milanesità in una notte infinita e tanta spensieratezza. Questo ci ha portato Tananai alle 14:18 in questo sabato 25 luglio. Io mi fermo un attimo, ma restate lì perché torno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Le 14:19 torniamo in diretta, questa è Radio Z, Zetagram, con Matteo Lo Giudice Giadresco e con voi al 335 30 10 25, spazio ai vostri messaggi. Ragazzi, mi sono svegliato adesso dopo la serata di ieri, beato te, ho trovato un cartone della pizza intatto sul tavolo, la felicità alle 2 del pomeriggio ha questo sapore. Matteo da Milano, è vero, anche a me piace molto la pizza il giorno dopo, lo devo ammettere, anche non riscaldata, qualcuno mi taccia di essere un pazzo, ma a me piace. Prosegue la musica, Giovanotti, Alfa.

Buon vento, Giovanotti Alfa alle 14:22 su Radio Z. Io, Matteo Lo Giudice Giadresco, e voi al 335 30 10 25. Mi fa piacere che c'è chi la pensa come me. Qualcuno ha mangiato una pizza ieri sera con crocchè, molto molto buona. Grazie per avermi scritto. La musica prosegue, arriva Ele A. Non è divertente.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28, un buon sabato da Radio Z. Spunta un nuovo video degli attimi subito successivi alla morte di Fakir e mostra un agente della polizia scientifica scoprire il cadavere. Appare una copiosa pozza di sangue sotto la testa e sul volto del 42enne. Immagini che rafforzano, secondo Fabio Anselmo, avvocato dei familiari di Fakir, l'ipotesi che sia stato picchiato dagli agenti. Per il legale dei poliziotti, il sangue arriva dalla ferita alla nuca di Fakir, che si è ferito strisciando per terra dopo un morso al poliziotto, conclude l'avvocato Bordoni. Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina che ha confessato l'omicidio. Dai primi riscontri è emerso che conosceva bene la vittima. Addosso, al momento del fermo, aveva i documenti della vittima, tra cui delle carte di credito. E per quello che riguarda l'informazione è tutto. Ora cedo la linea e lo spazio ai colleghi del Meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite sul nostro territorio, da segnalare però un peggioramento a fine giornata sui settori alpini e con rovesci che poi giungeranno anche all'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo con i valori più elevati sulle isole, valori più nella norma altrove. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.
0: Via Radio.
4: Un buon pomeriggio da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente sulla 26 dei Trafori causa un chilometro di coda tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone per chi viaggia verso Gravellona Toce e al traforo del Monte Bianco. Occorre 1:15 per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Sulla 9 Lainate Chiasso si segnala un chilometro di coda alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e traffico congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 7 km di coda tra Ponte e Bauguevizza in direzione Tarvisio con tempi di quasi 1 e coda di 2 km tra confine di Stato e Govizza verso la 4 Torino-Trieste. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e code sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. E guidate con prudenza, rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Irama alle 14:37 su Radio Z con la sua pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. E chi più ne ha più ne metta, questa è Radio Z Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco, con voi al 335 30 10 25, tra poco i messaggi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Le 14:30.

0: 28 in questo sabato 25 luglio 2026 torniamo in diretta. Questa è Radio Z, Zetagram, con Matteo Lo Giudice Giadresco e con voi al 335 30 10 25. In moltissimi bloccati nel traffico, ma l'avevamo detto, oggi uno dei primi weekend da bollino rosso, ma c'è anche chi sta studiando perché sta per finire la sessione estiva. Un abbraccio a Simone da Lucca. Prosegue la musica su Radio Z, arriva Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La meraviglia di Ultimo su Radio Z con la sua romantica di quest'anno alle 14.42 in questo sabato 25 luglio 2026. Non c'è bisogno di ribadire i record che fa ogni volta che canta e suona Ultimo, lo sapete perfettamente, la musica prosegue con Faccia Nuvola.

0: Capo Plaza con la sua Ho fatto strada, sì, di strada ne ha fatta, alle 14.49 su Radio Zetagram. Ormai però lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Futurist Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza, ma non finisce qui perché potresti anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Futurist Live 2026. Quindi ci vediamo mercoledì 2 settembre. La musica ora prosegue su Radio Z, arriva Tedua con la sua Mai.
1: Ahora te amo.

Stare il sole. Edua con la sua maglia alle 14.51 su Radio Z. Ci sono io, Matteo Lo Giudice Giadriesco, e voi al 335 30 10 25. Un abbraccio a Giada da Siracusa, che mi ha scritto che ha appena deciso che la sessione estiva può attendere e ha chiuso il portatile. Brava!

piove ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi

0: 2021 alle 14:58 chiude questo appuntamento di Zetagram del sabato, ma non disperate perché noi ci ritroviamo come di consueto domani dalle 13 alle 15. Già l'ho detto, ho letto i messaggi di chi sta studiando, vi faccio un grande in bocca al lupo perché capisco che molti sono in vacanza ma che le sessioni di studio ancora non sono finite, quindi dai dai dai, come direbbe René Ferretti, se non lo conoscete recuperate Boris, una mitica serie. Ma prima di salutarci ci ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza. Sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza, ce ne sono 1300 in tutta Italia. Io così vi saluto, vi ho detto tutto, lascio lo scettro di Radio Z nelle mani di Angelica Elli e noi ci troviamo domani 13:15. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Collettivo Z.
2: Avete sentito? Non bene, di più benissimo. Torna Collettivo Z, il vostro programma preferito del weekend. Non nascondiamoci dietro un dito. Abbiamo salutato il nostro carissimo Matteo Lo Giudice Giadresco, dai dai dai, per recitare le sue parole che sono già una citazione a loro volta. 15:01 qua su Radio Z questo sabato 25 luglio 2026. Cosa state facendo? Al 335 30 10 25 possiamo chiacchierare insieme. Ovviamente voi siete sempre i protagonisti insieme alla musica, coinvolti in maniera speciale. Al 266 del digitale terrestre c'è anche la nostra splendida radiovisione, presente anche al 735 di Sky. RTL 102.5 Play, ultima ma non per importanza, è la nostra applicazione completamente gratuita. Intanto però, che fare se non iniziare questo programma insieme? La musica.

per chiedere scusa lo fanno i pinguini tattici nucleari con la loro sorry, scusa, lo sento, in tre lingue diverse. Magari anche voi al 335 30 10 25 sentite questa urgenza di chiedere scusa a qualcuno. Sono le 15:05 su Radio Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Pensando a lei di Shiva, qua su Radio Z siamo in Collettivo Z insieme fino alle 17. Ora sono le 15 e 11 minuti di questo sabato 25 luglio. Un sabato caldo, ma in realtà qui a Roma le temperature stanno comunque abbassandosi. Spero anche nelle vostre città, ovunque voi siate. Ricordo anche la nostra applicazione RTL 102.5 Play per poterci seguire non solo in Italia, ma anche all'estero. A portata di mano non solo questa puntata, ma anche quelle precedenti se volete recuperarle. G Mineiro su Zeta.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Jimmy Nairo qua su Radio Z in Collettivo Z, la sua Splinter Cell alle 15:14. Peccato non siano le 15:15 per poter magari esprimere un desiderio. 335 30 10 25. A proposito, il vostro desiderio di oggi, cosa volete fare, cosa state facendo? Magari siete con le pance piene in questo momento, chissà, a morirvi di caldo, spero di no. Tamango su Z.

Glass Animals con la loro Heat Waves qua su Radio Z in Collettivo Z, 15:20. Stiamo per ascoltare Agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso, che tra l'altro ha finito la sua estate, ovviamente Summer Tour 2026. Proprio stasera concluderà questo tour ad Alghero, all'Alger Summer Festival. Ovviamente se doveste andare oggi, stasera, fatecelo sapere al 335 30 10 25. Magari siete già partiti e siete già in terra sarda, in Sardegna. Adesso lo ascoltiamo tutti insieme con questo magnifico accento sardo, e mi scuso per i sardi all'ascolto, non voglio offendere nessuno. Tommaso Paradiso su Z.

Agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso, qua su Radio Z alle 15:24 minuti di questo sabato 25 luglio. Ricordo la radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky per poter vedere i nostri magnifici videoclip, anche appunto dei nostri artisti qui in rotazione sulla radio. Radio Z presenta adesso Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più. Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano al traforo del Monte Bianco. Corrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Sulla 9 Lainate Chiasso si segnalano 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la dogana svizzera. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio con tempi di percorrenza di 45 minuti. E verso la 4 Torino Trieste, la coda è di 2 km tra il confine di Stato e Ugovizza. Sulla 4 Milano-Brescia troviamo 1 km di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone per chi viaggia verso Gravellona-Toce. Sulla 1 Milano-Napoli code tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. È tutto.

E abbiamo ascoltato la voce e il ritmo inconfondibili di Rove con la sua Cancello qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z alle 15:38 minuti di questo sabato 25 luglio. Il programma continua fino alle 17:00, a tra pochissimo.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.

0: 40.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
7: Buongiorno convenienza.
8: Eccoci tornati in Collettivo Z alle 15:40 minuti di questo sabato 25 di luglio. Vi leggo al 335-30-10-25. Ciao, sono Sara da Roma e oggi ho fatto Pilates Reformer. Sono uscita perché avevo l'aria condizionata, non sentivo il caldo e sono stata travolta da questo caldo atroce. Beh, a Roma in effetti fa caldo, però io oggi ho percepito un pochino, ma proprio leggero, di fresco in più. Ma poco, però c'era. Amelie, non è Francesco, su Z.

Abbiamo ascoltato la voce di Amélie con la sua Non è Francesco. Adesso ascoltiamo Giselle con la sua Di Manche Midi Pile. Qua su Radio Z, sabato 25 luglio. Restate con noi perché ne abbiamo fino alle 17.

Ed era la voce e il ritmo di Calcutta con la sua Sorriso qua su Radio Z in Collettivo Z. Segnatevi però questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live 20.

2026 e quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Brescia, Merkel Cremont, Baby K, LDAH, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Quindi i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano e le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Intanto ci ascoltiamo i Tame Impala con Jenny, la loro Dracula su Z. Restate con noi.

Tame Impala e Jenny con la loro Dracula, il loro ritmo sonoro inconfondibile qua su Radio Z in Collettivo Z questo sabato 25 luglio, quasi in chiusura della nostra prima ora, ma ne abbiamo due, quindi non temete, sono le 15:53 in questo momento su Z e c'è Baby K, Tucca Marena.

0: Soldi di Mahmood qua su Radio Z in Collettivo Z. Come va? Come va? Ve lo chiedo a voi al 335 30 10 25. Siamo in chiusura della nostra prima ora di due in Collettivo Z sulla nostra Radio Z, spero la vostra preferita. Insomma, il numero lo sapete a memoria. Vi rinfresco invece la memoria sul digitale terrestre 266 per la nostra radiovisione, anche al 735 di Sky. Quindi avete diverse opzioni pure per vedere i videoclip dei nostri artisti. Alla prossima ora. Le 16.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Eccoci tornati su Radio Z con la voce di Geolier che ci accompagna alla prima e alla seconda ora. Chiudiamo la prima, volevo dire chiudiamola, apriamo invece la seconda e ultima ora. Abbiamo un'ora intera per poter chiacchierare insieme. Go!

E la conosciamo molto bene, quella di The Kids LAROI e Justin Bieber, la loro Stay, qua su Radio Z, in Collettivo Z, canzone del 2021. Già, sono già passati 5 anni, non voglio fare un po' quella dal pensiero vecchio che il tempo passa in fretta, non voglio dire cose fatte, anche se è un po' così. Alle 16.08 minuti, per essere precisi, di questo sabato 25 luglio, qui su Radio Z ci possiamo anche tenere compagnia a vicenda, non solo con la musica, ma con il nostro numero 335 3010 25. Angelina Mango e Marco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni, due voci che si fondono perfettamente, la loro canto d'amore qua su Radio Z in Collettivo Z, 16 e 12 minuti, stiamo per ascoltare due voci che troveremo anche nel nostro Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona il 2 settembre, sono proprio LDA e H7, la loro Santa qua su Z.

Rockstar di Sfera e Basta, mi sembra anche abbastanza chiaro il titolo della canzone, ma non solo, la conosciamo questa musica del 2018, torniamo un po' indietro nei tempi, adesso però siamo al presente, il 25 luglio, questo sabato soleggiato a Roma, credo anche nelle altre parti d'Italia, un po' purtroppo perché si muore, 16 e 18 minuti, io lo ricordo appunto che c'è la data, il 2 settembre all'Arena di Verona, il nostro Future It's Live, è sempre più da ricordare perché il tempo stringe, ragazzi, e sembrano disponibili i biglietti, però è un attimo che vanno sold out. Io qua lo dico, uomo avvertito, uomo avvisato, mezzo salvato.

Achille Lauro su Z, abbiamo ascoltato La città degli angeli, proprio uscita da poco, di quest'anno alle 16.22 su Collettivo Z, Radio Z, ovviamente questo sabato 25 luglio. Ci ascoltiamo Fabio Rovazzi. Vedi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16:24 minuti qua su Radio Z spunta un nuovo video degli attimi subito successivi alla morte di Fakir. Nelle immagini si vede una lunga chiazza di sangue sotto la testa e sul volto, sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra dopo un morso al poliziotto, replicano il legale degli agenti Gabriele Bordoni. Nuovo video di Roberto Vannacci con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale che intercede con un finto presidente Sergio Mattarella per far

0: La grazia a Mario Ruggero. È stato postato sui social del leader di Futuro Nazionale con il link alla petizione online per la clemenza. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma Andrea Pirlo sarebbe il nuovo CT della Nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni.
1: Via Radio.
2: Un buon pomeriggio da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 10 Genova-Savona. Per un'autoferma si segnala 1 chilometro di coda tra il bivio con la 26 dei Trafori e Genova-Pegli per chi viaggia verso Genova. E al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano verso Chamonix. E sulla 9 Lainate Chiasso si segnalano 3 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso verso la dogana svizzera, mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio e 1 km di coda verso la 4 Torino-Trieste tra il confine di Stato e Malborghetto. E infine sulla 4 Milano-Brescia troviamo 1 km di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio!

che ci lega, lega, lega, la sappiamo a memoria, bellissimissima, di Alfa qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:36 minuti di questo sabato 25 luglio. Un po' di spot e torno tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Disco Sound!
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci,
18: senza conservanti, naturale,
17: qualcosa di sfizioso
18: e originale
17: e un tocco esotico,
18: ma autentico.
19: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci

0: pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Eccoci tornati in Collettivo Z questo sabato 25 luglio, una data importante è quella che arriva per 22 Simba che ascoltiamo tra pochissimo in Collettivo Z insieme anche alla voce di Gue Pequeño, la loro Arricchiti. Una data importante, come dicevo, è il 31 luglio ma anche il 24 agosto perché sono le ultime due date del Summer Tour di 22 Simba. Lo troveremo a San Giorgio e a Olbia. Magari qualcuno di voi andrà al 335 30 10 25 e potete proprio raccontarmi questo. Se avete dei concerti in programma, di chi, magari di qualche artista che ascoltiamo insieme qui in rotazione su Radio Z. Arricchiti.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vi

David Simba e Gue Pequeño, la loro Arricchiti qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:43 minuti, ancora un po' di minuti insieme, un quarto d'ora insieme. Tra poco, tra l'altro, arriverà anche Canova con Lil Busso, Stranamore.

0: Well, who's next?
1: Single Soon di Selena Gomez qua su Radio Z in Collettivo Z al 335 30 10 25, lo sapete a memoria, spero, il nostro numero. Ci scrivete: ciao, io e mia cugina stiamo andando al concerto di The Weeknd, c'è molta coda, vorremmo sentirlo. Eh sì, perché stasera fino a domani, c'è stato anche ieri sera, sarà a San Siro The Weeknd. Diciamo che inevitabilmente si tratterà di un

Mamma non mamma, la nuova di Madame qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:52 minuti, manca poco alla chiusura del nostro programma, ma noi ce lo godiamo fino in fondo. E al 335 30 10 25 c'è chi ha il computer per comprare due biglietti per il concerto di Vasco Rossi, impresa molto difficile ma io non mi arrendo, ci scrivono. È il prossimo anno, però immagino che già ci siano tante richieste. Il record però l'ha battuto ultimo quest'anno sulle persone, vediamo l'anno prossimo. Park.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Gali con la sua Paprika, che chiude ufficialmente la seconda e ultima ora del nostro programma Collettivo Z su Radio Z. Però torniamo domani, naturalmente il nostro appuntamento domenicale esiste dalle 15 alle 17. Adesso lascio lo spazio alle 2 ore di completa musica, il Radio Z Club Mix, sempre su Radio Z. Ovviamente torniamo domani, quindi restate sempre connessi. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Radio Z, Zeta Club, generazione futuro.
3: Zeta Club.
0: All right, all right, all right. Le 17 in punto in questo

sabato 25 luglio 2026, io sono Alma e ormai lo sapete, Radio Z Club è qui in una veste un po' speciale, quella estiva, ma la musica ovviamente ci fa da padrona. Talk to you another 54 Ultra qui su Radio Z, 335 3010 25, ormai numero lo sapete a memoria, partiamo così, let's go!

0: Yeah. Talk to you another con 54 Ultra alle 17:02 in questo sabato. I vostri messaggi vocali al 335 30 10 25.
1: More happiness, DJ Alma, Radio Z Club.
0: Oh yeah, ora arriva Kaigo, il produttore australiano, qui Firestone, Radio Z Club.

0: All right. Vostro messaggio al 335 3010 25.
1: Ciao Alma, sono Sofia. Come aspettavo il sabato, tu non hai idea. Un abbraccio forte, grazie della tua compagnia e della tua musica sempre al top.
0: Grazie a voi del vostro amore. Torniamo all'8 ottobre 2012 con i Disclosure. Sam Smith, Lech, qui su Radio Z.

0: E questa era Lecce, i Disclosure con Sam Smith alle 17:12 minuti in questo sabato 25 luglio 2026. Siete all'interno del Radio Z Club, la versione estiva, e siamo anche al 266 del digitale terrestre. Io sono Alma. Wow!
1: Radio Z. 266, DJ Alma, il weekend lo prendi con

0: quando.
1: Eh sì, questa va cantata assolutamente. 335 3010 25, i vostri messaggi.
2: E si inizia a volare. Buon pomeriggio DJ Alma, fantastica come sempre, raggiante come sempre. Cristian da Catania. Sì.
1: C'è anche Riri Rihanna. Only girl in the world.

Miss Riri in the club. E ora da settembre 2010 di Rihanna torniamo adesso al 3 luglio 2026 con Madonna, suo ultimo album Confession Part 2 con Danceteria alle 17:20, quindi a Radio Z Club.

Everyone Here is a work of art, ce lo racconta Madonna nel suo brano Dance Story alle 17:24 minuti in questo sabato 25 luglio 2026. Sì, la signora Madonna ci porta a Dance Story, lo storico locale newyorkese frequentato dalla cantante incredibile Madonna prima del successo. Ora passiamo al lato più tech, Tech House, Grace 2 qui da Radio Z Club, e fa così.

Poro, Martin Wine, tacca bro. E già la sentite l'energia dell'estate che vi portiamo qui su Radio Z, nel Radio Z Club c'è Mr. Sexo Beat e ce la canta Alexandra Stan qui alle 17:30 minuti nel Radio Z Club. Io sono Alma e vi porto fino alle 19 in 2 ore di musica d'estate ed energia.

0: hablar contigo, Black Eyed Peas, Daddy Yankee.
1: Vamos, si baila.
0: I vostri messaggi al 335 30 10 25. Ora torniamo indietro nel tempo, precisamente nel 2007, con Armand van Helden, a Want Your Soul, nel Radio Z Club.

Oh yeah. Sono le 17:39 minuti in questo sabato 25 luglio e siete all'ascolto del Radio Z Club e questa è la Armin van Helden a Want Your Soul. Ora c'è la vera Betty, White Girl Wasted, Anna in the Club.

Take Over Control. Plug it in and turn me on. C'è anche Afrojack in the club. Sono le 17:48 minuti in questo sabato 25 luglio, siete all'ascolto del Radio Z Club. Sentite il ritmo latino, Afro House. Il menù propone Afro House, pop internazionale, influenze latine e brasiliane con DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko, Radio Z Club.

C'è anche Bad Bunny con Titi me preguntò alle 17:54 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme del Radio Z Club. Io sono Alma, ma non disperate perché abbiamo un'altra ora di sola musica qui in vostra compagnia. Ora c'è And Me and Black Coffee con The Rapture Part 3. I vostri messaggi vocali e scritti al 335 30 10 25, e siamo anche in streaming online attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play.

Questo era Black Coffee con And Me, parte del membro collettivo berlinese Kind Music qui nel Radio Z Club. Oh sì sì. Iniziamo così la nostra seconda ora insieme con un po' di energia. La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

yeah. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla qui nel Radio Z Club. Partiamo così la nostra seconda ora insieme. E i vostri messaggi al 335 30 10 25. Oh yeah, oh yeah. Edge of Desire, Jonas Blue e Maliv.

tornati a luglio 2025 con Edge of Desire, Jonas Blue e Maliv qui nel Radio Z Club. Radio Z. I Follow Rivers.

0: I Follow Rivers. Like Lee alle 18.08 minuti in questo sabato 25 luglio 2026. Siete all'ascolto del Radio Z Club. Due ore di sola musica. Questa è la nostra versione estiva che vi accompagnerà fino all'inizio della nuova stagione. Io sono Alma e fino alle 19 appunto sola musica. 335 3010 25, i vostri messaggi scritti, vocali, messaggi di amore e di energia come quello che ci è appena arrivato. Vamos, aspetta che devo accendere qua perché ogni volta qua è un dramma. Eccolo.
1: Ciao Alma, ti stiamo ascoltando come sempre dalle Dolomiti.
0: Che bello, potete ascoltarmi veramente ovunque attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Siamo in streaming per il mondo. Sì, e come? E ora arriva Peggy Gou, Ira Star Woman, qui nel Radio Z Club. Ehi.

mettiamo i picchi massimi. 2009. La cuffietta nelle orecchie. Il volume al massimo. Stereo Love. Stava cantata tutta. Edward Maya. Vika Ligulina. In the club.

0: ci sono anche The Bowsa con Magnetic alle 18 e 19 minuti in questo sabato nel Radio Z Club. Radio Z. Ora c'è anche Fedez, Robert Miles, Bimbi per strada.
1: Tremesi steso in sala, con la testa per

Bimbi per strada, Fedez, Robert Miles. Ci sono anche i Clean Bandit. Con Jess Glynn.

0: one, only there.
1: Ho un'idea, ora c'è David Guetta and The Egg, Love, Don't Let Me Go, qui nel Radio Z Club alle 18:35 minuti.

Love Don't Let Me Go, David Guetta, MV Egg alle 18:38 minuti in questo sabato 25 luglio. Ora c'è Bob Sinclair, che sa, I Can Wait.

Ciao Radio Z, noi stiamo tornando dal mare e prossimamente andremo in Grecia. Un bacione da Davide e Pallina. Pallina, ti amo!

Ciao Radio Z, finalmente oggi iniziamo le ferie, woohoo, nasino diamo! I vostri messaggi al 335 3010 25 ed è con Duke Dumont, I got you, che terminiamo quest'ora del Radio Z Club.

0: Ed è con questo brano di Duke Dumont, I Got You. Alle 18:59 minuti chiudiamo la nostra puntata della Radio Z Club in questo sabato 25 luglio. Noi ci vediamo domani alla stessa identica ora, dalle 17 alle 19 qui su Radio Z. A domani, grazie.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 7.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Aperizeta.
1: Allora, ma ci siete? Allora ci siete? Ma ditelo che ci siete! C'è anche Alessia Manzoni, la nostra DJ Alma. Ci rivediamo prossimamente. Sapete che siamo ancora in giro per l'estate, anzi, abbiamo appena iniziato, diciamolo così, tra alcune ore verranno raccontati i colleghi, saremo in Calabria e non solo in Calabria, perché saremo anche in Sicilia, saremo in Sardegna, saremo al mare insieme a noi. Sapete che a noi piace stare dove siete voi, dove sta la gente. Questo fa Radio Z, questo fa tutta la nostra grande famiglia. Intanto buona serata a tutti, un bacio da Luigi Santarelli, vi parlo dagli studi di Roma di Radio Z. Intanto buona serata e buon sabato 25 di luglio. Io ve l'avevo detto, non voglio fare quello che dice ma io l'avevo detto, però l'avevo detto anche questo mese, sosemo levato, cioè ragazzi l'estate non è finita, per carità, però procediamo a grandi passi, va bene? Questo in ogni caso ci fa piacere, perché ovunque andiamo siamo sempre insieme. Radio, radiovisione, streaming, partiamo. Karol G e Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Chicago, sono Karol G e Manu Chao, la canzone Viajando por el Mundo. Attenzione, perché la cota è fondamentale. Poi sicuramente non sono un esperto, ma qualche esperienza spagnola, diciamo così, mi ha aiutato. Va bene, altra novità, lui si chiama Primogenito, la canzone è Scusa Caterina.

Era il 2021 e noi stavamo conoscendo un po' meglio Tananai, anche se comunque era già un cantante della scena nazionale. Baby Goddamn è una delle canzoni che ci ha aiutato a conoscerlo, diciamo così, un po' meglio. Sono le 7:11 in questo istante, sempre sabato 25 di luglio. Buon weekend se siete di quelli che lavorano lunedì e venerdì, se siete di quelli che sono al lavoro in questo momento, buon lavoro a voi. Io adoro Roma, la città da cui vi parlo, per una serie di motivi meravigliosi, a partire dalla gente. La gente ti fa, come si dice qui, spezzare in due dalle risate. Mi ricordo che ogni volta che vado in un certo brico, cioè un, sapete i brico, no? I negozi di ferramenta un po' più grandi che c'è in zona Torrevecchia qui a Roma, ci sono sempre delle signore alla cassa simpaticissime. Io, siccome sono uno di quelli che fa sempre tardi, arrivo sempre più o meno all'orario di chiusura e quindi ogni volta saluto la signora che ormai conosco dopo aver pagato e dico: signora, allora buon lavoro. E lei mi risponde sempre: ma che buon lavoro, siamo in chiusura, mo se ne andiamo a casa. Chi non è di Roma forse, ragazzi, non può capire, ma io come potrei mai lasciare questa città e l'ironia di questa città? Va bene, piccola parentesi personale, poi magari torneremo a parlarne. Intanto la nuova di Rama si intitola Cavana.

è Cavana, la nuova canzone di Rama su Radio Z, 7 e un quarto, la ve, bisogna pronunciarla un po' alla spagnola in questo caso, quindi un po' meno calcata, anche se a Roma, appunto, per tornare alla romanità, su questo abbiamo qualche difficoltà, però insomma andiamo avanti, ognuno ha il suo modo di parlare. Ogni tanto adesso poi mi escono su Instagram in continuazione video di gente che insegna il dialetto romano, si sta un po' espandendo, di questo sono contento, stiamo riconquistando l'Italia.

Lei è Sophie and the Giants con DNA, ormai è diventata italiana, dai, a tutti gli effetti è una connazionale, per quanto bene la conosciamo e per quanto la sua musica ormai l'ascoltiamo da anni e sempre con grande passione. 7:20, questa è Radio Z, questa è la Periz. Prima vi parlavo di come ormai l'algoritmo di Meta, Instagram in questo caso, sappia tutto di me, ma come sono sicuro sappia tutto di voi. Adesso sono entrato nel vortice dei video in cui si preparano panini. Adesso non faccio nomi, ce ne sono due o tre che sono molto famosi e me ne guardo a centinaia, specialmente quando ho fame, che non so se è una cosa

È il flamenco paranoia di Samurai J, altro protagonista dell'estate 2026, perché poi mano a mano che attraversiamo l'estate con le varie settimane scopriamo quali sono i tormentoni dell'estate, ma sapremo qual è quello vero, quello ufficiale, il primo di settembre all'Arena di Verona con il Power Hits Estate di RTL 102.5 e poi la sera dopo il Future Hits Live di Radio Z.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni al momento interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti sulla A1 tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Rallentamenti anche tra il bivio con la 1 direttissima e la Complanare di Firenze Nord verso Firenze, con analoghi tempi di percorrenza. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre sulla 1 dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima verso Bologna. Infine, sulla diramazione Predosa a Bettole, sempre per lavori, fino al prossimo 31 agosto resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111.

Shiva con il featuring di Jolie, la canzone è Bad, Bad, Bad. 7:30, siamo arrivati alle 7:30, quindi buona serata ancora. Orario dell'aperitivo, d'altronde questa trasmissione si chiama Perizeta per un motivo. Allora, tra le future hits, tra le novità di queste settimane, ce n'è una con cui sono letteralmente in fissa, nel senso che non faccio che ascoltarla. È la nuova canzone di Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: Qualcosa fatto fino all'alba normalmente è sempre qualcosa di buono, qualcosa che bene, diciamo, ti fa stare sempre. E poi ci aggiungete voi quello che volete. Lui è Capo Plaza, 8-20, questa è Radio Z. Pochi istanti, pochissimi di consigli per gli acquisti, poi siamo insieme.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
2: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ho definitivamente fame, basta, l'algoritmo ce l'ha fatta, ha vinto lui. Sapete quella sensazione, vabbè ormai non è più, è una certezza, del fatto che, tra virgolette, il telefono mi ascolta. Ecco, ho raccontato a voi in onda poco fa che sto guardando video di Panini, il cellulare era vicino a me sul tavolo dello studio della radio e adesso mi escono solo video di Panini. In questo momento sto vedendo due signori che ne preparano uno gigante alla mortadella. La colpa di chi è la mia, ovviamente. Andiamo avanti, tornano Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Collaborazione riuscita quella tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door. 8:15, questa è Radio Z, proseguiamo, siamo in diretta come sempre, ovviamente in radio, siamo anche in radiovisione, lo sapete.

0: perché ci seguite, che il canale è il 266 della vostra TV. Se ci seguite su Sky sapete che il canale è il 735. Novità di Night, si chiama Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

Love, Ghetto Love, Icy Sub-Zero e Clara su Radio Z. Ovviamente ci sarà anche Clara al Future Hits Live di Radio Z. Ne parliamo da settimane, ragazzi, lo sapete, ma ci piace ricordarlo perché qualche biglietto, gli ultimi, sono ancora disponibili su ticketone.it. Oltre a Clara, ovviamente, tutti i nomi che abbiamo già annunciato, quindi Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Samurai J, Angelina Mango, Merkin Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari d'Attacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Mi Voglio Rovinare, signori, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra. Ci sarà anche il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. La domanda che vi faccio sempre è: ci sarete anche voi, sì oppure no? Ticketone.it per rispondere alla domanda. E all'appuntamento, ovviamente, lo sapete, è il 2 di settembre nel Tempio della Musica Italiana, che è l'Arena di Verona. Attenzione, dimenticavo, ci sarà anche lui e sarà da Dio, Bresh. Sei

0: Allora, facciamo così: se esistesse un corso di laurea in estatologia, un corso che vi spiega come funziona l'estate, come si tratta, come ci si comporta, ecco, dovremmo il giorno zero dare una laurea honoris causa a Francesco Gabbani. Se c'è un esperto di estate, di summer funk in questo caso, è proprio Francesco Gabbani. Mica male. Mancano pochi secondi alle 8, il che vuol dire che è il nostro giro di boa, come dicono quelli bravi, quindi ovviamente non parlo per me. State con noi. Sono le 8.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

da qualche settimana in rotazione, si dice così, la stiamo ascoltando su Radio Z, Scarabocchi, West Cross e il nostro Fra Quintale. 22 minuti, sono le 8:02, questa è Radio Z, questa è la Perizzetta, ancora buona serata da Luigi Santarelli e grazie sempre per averci scelto anche questa sera. Tra l'altro non l'avevo ancora fatto, ma sicché sono usciti i nuovi dati di ascolto e noi siamo sempre in crescita con oltre 1.200.000 ascoltatori ogni giorno, io posso dirvi solamente grazie.

Lui è Ian Dior con Let You. Oh, mi state mettendo alla prova con l'inglese questa sera, ma come sempre io mi dimostro, insomma, grande conoscitore delle lingue, anche grande cognome. Vabbè, lasciamo perdere, sono un deficiente. 8 e 10, quasi, tra pochi secondi, sempre in diretta, sempre su Radio Z. Allora, come ve la cavate con il ballo? Specialmente quelli latinoamericani, io non molto bene, però mi sono sempre ripromesso, perché l'ho sempre trovata una cosa veramente interessante, e prima o poi, quando potrò, quando avrò tempo, di iscrivermi ad un corso di ballo. E sono certo che la bossa nova sia un'ottima base. Magari una bossa nostra, se è di Gaia.

voce della musica in questo silenzio. Io lo trovo un passaggio meraviglioso della nuova canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra. 20:12, 8:15, buona serata, ci sarà ovviamente anche Gaia al Future Hits Live di Radio Z, ci sarà anche Nerissima Serpe tra il cast che vi raccontavo poco fa e che poi mano a mano nel corso delle settimane rimpolpiamo come se già non fossero abbastanza. Qui canta con Fritu, Ridere di te.

Chiamatelo Guersace, perché lui è G-U-E. Diciamo che c'erano, non dico pochi, forse un solo artista che si sarebbe potuto permettere di fare una canzone del genere, e questo è proprio Guè, quindi non male, è stato coerente in un certo senso. Sono le 8:20, quasi sabato 25 di luglio, buon rientro a chi sta rientrando, buon viaggio a chi sta andando, buon lavoro a chi sta lavorando. Poi io spero in ogni caso che abbiate sempre modo nel corso della serata, del weekend, quando potrete, di staccare mezz'ora, no? Quando ti metti a letto, anzi, consiglio mio, mettetevi per terra, scaricate un po' il peso sulla schiena, a me, con me funziona sempre, un tocca sana. Wow.

mi è capitato di, diciamo così, provare a fare una dedica di questo tipo, magari non con una canzone ma in un altro modo, ad una ragazza del genere, del tipo pensami. Secondo voi ha funzionato? No, no, non ha funzionato. Vabbè, lasciamo perdere, le mie delusioni d'amore saranno magari tema di un'altra volta, dai. Allora andiamo avanti, novità arriva da Los Angeles, ha 23 anni, giovanissimo, si chiama Malcolm Todd con Earrings.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura alla cronaca, tensioni durante la marcia Notav in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte. Il sindacato di polizia ha parlato di 4 mezzi incendiati e 60 feriti. Condanna da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo cui chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea, ma attacca il paese. Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina che ha confessato l'omicidio. Cambiamo argomento: sui rincari dei carburanti interverremo anche in questa fase in maniera tempestiva ed efficace, lo promette il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che ribadisce quanto già fatto dall'inizio di questa crisi, però dice la guerra c'è e purtroppo va avanti. Cambiamo argomento: Formula 1, cambia la griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria. In pole position resta Lando Norris, ma Lewis Hamilton, che sarebbe dovuto partire nel secondo tempo, è stato penalizzato di 3 posizioni.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos. Che ho detto, la tendenza per la giornata di domenica, con il passaggio di un minimo di bassa pressione al centro nord, si attiveranno rovesci a sfondo temporalesco, locali fenomeni anche di forte intensità con graninate e colpi di vento. Maggiore stabilità al sud con più sole, a parte qualche piovasco in direzione Campania, altrove stabilità ma caldo intenso, giornata molto calda. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Tradi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni al momento riguardano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre sulla 1 dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Mentre sulla diramazione Predosa-Bettole, sempre per lavori, fino al prossimo 31 agosto resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: Achille Lauro era il 2020, sembra passata una vita quando con Go Tribe cantava Bam Bam Twist. 20 e 37, state con noi perché siete su...
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
0: Sì, ci siamo, 9:20. Questa è Radio Z, questa è la Peri Z. Grazie per esserci questa sera. Spero che la vostra serata abbia un bel programmino, insomma, qualcosa di non tanto impegnativo ma di simpatico. Se non lavorate, in quel caso, buon lavoro a voi e speriamo che anche al lavoro ci portiate. Intanto perché siamo in una valangata di locali, pizzerie, ristoranti, palestre, siamo ovunque, come piace ricordare sempre al nostro Riccardo Castiglioni, che tra poco prenderà il mio posto, ma in generale perché sappiamo che tanti di voi ci tengono anche sulla scrivania. Questo per noi è motivo di orgoglio. Ora, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, parte.

Serena Brancale, The Colors, con la produzione di Mark and Cremont. Questa è Partenope, tra le canzoni estive che più mi sono rimaste in testa e che sono sicuro più saranno alte in classifica per tutta quanta l'estate. Questa è Radio Z, per voi la Niña.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Ci sono dei remix che poi sono passati adesso forse alla storia, è un'espressione un po' eccessiva, però in generale dei remix che quasi tutti conoscono. Calma Remix è uno di quelli con Pedro Farruco. 20:49, sono le 9:10. A proposito di Future Hits Live, ne parlavamo poco fa. Sapete che fino al 31 luglio, quindi qualche giorno ancora c'è, potete esprimere la vostra preferenza sugli artisti che voi vorreste vedere sul palco. Come fare? RTL 102.5 Play.

Sono state dette veramente tante cose sulla collaborazione di Jovanotti e Alfa, tutte cose meravigliose, perché così è da definire questa canzone che si chiama Buon Vento. Però c'è dentro un messaggio, secondo me, ancora più profondo della collaborazione in sé, che è già meravigliosa, tra due artisti meravigliosi. È fare sempre un bel augurio, augurare qualcosa di bello ad un'altra persona, secondo me è qualcosa di assolutamente non banale. Quando, chiaro, se liquidiamo con buona serata, ciao, buona giornata, se lo facciamo con convinzione, se auguriamo buon vento, se auguriamo qualcosa di grande a qualcuno, secondo me gli stiamo facendo del bene, quindi mi piace.

0: Fabri Fibra e 13 Pietro. Che gusto c'è! La canzone che chiude la puntata di oggi della Perizeta, ma inizia il Fattore Z, caro Riccardo.
1: Allora, Castiglione, in questa canzone c'erano dei riferimenti al mare. Tu ci andrai, quindi insomma, poi sarai testimone, giusto?
0: Mica male, visto che mi prendono tutti in giro perché sono cadaverico di colore, provo a sbeffeggiarli un pochettino, però credo senza risultati. Vedo che tu già vai meglio di me.
1: Perché insomma si lavora con la maglietta, ma il sole si prende.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
1: Un saluto e un abbraccio all'amico Luigi Santarelli, è stato con voi fino a qualche secondo fa in diretta da Roma. Da Cologno Monzese invece, come sempre accade il sabato e la domenica tra le 21 e le 24, io, Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, 266 del digitale. Buon sabato sera a tutto il team Radio Z in questo sabato 25 luglio. Allora, si parlava con Luigi del fatto di essere poco abbronzati. Io ricordo che quando sono stato per due volte in trasferta al mare con la radio, con Radio Z, io non sono mai andato in spiaggia, ma perché era un periodo un po' particolare. Stavo scrivendo la tesi, soprattutto il secondo anno, il primo avevo gli esami, ok? Il secondo stavo scrivendo la tesi, quindi andavo in diretta e poi mi chiudevo in camera a scrivere la tesi, che poi ho finito, mi sono laureato subito dopo. Insomma, bene, bene, bene. Dai, 335 3010 25, vi aspetto!

0: Ale ale ale, tutta l'energia di Radio Z, sono 4 minuti dopo le 21, bentrovati nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni, arriva l'energia anche dai vostri messaggi, ciao Riccardo, buon sabato, grazie per la musica top di Radio Z, un saluto a tutti da Laura, ciao Laura, poi è arrivato anche un messaggio vocale, lo riassumo io, un po' di gente che andava alla festa della birra, sapete insomma che questo è il periodo, Giusy Delizia, su per giù.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace, oh, e sei scema.

Canzone che sa d'estate questa, Un passo dalla luna, Rocco Hunt con Anna Mena su Radio Z, nel team Radio Z anche per il videoclip, il 266 digitale, la radiovisione, l'atmosfera era proprio quella che raffigurava il mare, un brano tratto dal 2020 che però insomma va benissimo per ogni estate, anche per questa. 21:11, grazie per essere con noi. Adesso una canzone struggente, una delle sue, è l'ultima di Blanco, Los Angeles.

pieno di pathos struggente come sempre accade. Blanco, Los Angeles, nel team Radio Z 21:14, una canzone questa che parla della fine di una relazione, della fine di un amore, attraverso la metafora di una casa abbandonata, svuotata di tutti gli oggetti, di tutte le componenti. È un'altra bella canzone di Blanco. Adesso Ariana Grande.

Bella è questa collaborazione nel 2025, ex collaborazione di Rama ed Elodie nel team Radio Z alle 21:20, anche se il titolo è appunto ex, nella canzone sembra che l'amore non sia finito per davvero, non sia finito definitivamente. Cioè una sorta di amore che non si spegne del tutto, rimane lì quell'attrazione fatta di ricordi, di ripensamenti, di ferite. Insomma, un ex fino a un certo punto. Questo è un po' il tema che gira intorno alla canzone. Io sono Riccardo Castiglioni, con voi fino a mezzanotte. Grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Saluto anche Antonio, è arrivato anche lui questa sera. Grazie mille per il messaggio, sempre apprezzatissimo. Intanto l'avete già riconosciuta dall'intro, lei è Anna, White Girl Wasted.

tutta l'energia di Anna White, Girl Wasted, nel team Radio Z 21-23. Allora è arrivata anche Martina dal suo bar in zona Como, più o meno nella zona del centro di Como. Come sempre lei manda la foto della radiovisione, quindi faccio come al solito un saluto a tutti i commensali, a lei ovviamente, perché ogni volta mi manda testimonianza con una foto del locale con la radiovisione in alto, il 266 il digitale, dove c'è o un videoclip o addirittura il mio volto, dipende dai momenti che riesce a intercettare tra, insomma, un cliente da servire l'altro. Però mi fa sempre molto piacere la forza della radiovisione che entra nelle vostre case, entra nelle vostre vite.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Un invito allora alla prudenza per chi viaggia sulla 12 Roma Civitavecchia per il vento forte tra la Roma Fiumicino e il porto di Civitavecchia. In questi casi fate attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie su ponti e viadotti. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Mentre sulla 1 Milano-Napoli dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima verso Bugio.

nel Team Radio Z, per il Team Radio Z, la migliore musica non soltanto nazionale ma anche internazionale. Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta, 21 e 37. Restate qui, restate qui. Dove? Su?

0: la tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 21.39. Di solito quando ci si lascia non si tende in molti casi a parlare bene dell'altra persona, giusto? Pensate alle vostre esperienze, a quelle dei vostri amici. Ecco, Ultimo ha scritto una canzone romantica, questo è il titolo, che apparentemente sembra dedicata a un ex e che viene descritta in maniera estremamente positiva. Bravo Nicolò, Ultimo, romantica, eccolo!
5: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

Data, che viene però descritta in maniera bellissima, con un sacco insomma di complimenti, un sacco di qualità che vengono sottolineate. È un bellissimo messaggio quello dell'artista, che fa numeri altissimi, lo sappiamo.

0: Da Supreme con Lazza su Radio Z, nel team Radio Z, e segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, la lista è lunga, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. E se vi dico Tedua, c'è o non c'è? Vediamo, no, c'è, certo che c'è Tedua, assolutamente sì. Mai.
1: Ti ama.

aspettare il sole. Mai Tedua su Radio Z 21:51. Un po' di messaggi che sono arrivati di gente, grazie, che hanno già acquistato il loro posto, il biglietto per il Future Hits Live 2026. Ricordiamolo appunto, anche Tedua sarà tra i protagonisti il 2 settembre all'Arena di Verona, il Future Hits Live.

0: Che collaborazione per il team Radio Z, Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, 21:59, prima Quevedo con Elvis Crespo. Però tornando a questa collaborazione, insomma, un orgoglio, no, per l'Italia, per la nazione, quando due pilastri della musica italiana, della musica nazionale, decidono di collaborare mettendo insieme le proprie voci per un'unica canzone. Non è facile far sì che ci sia una combinazione delle diverse vocalità. Il loro risultato è stato incredibile. Tiziano e Giorgia. Pochi secondi alle 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Moving to the Sun, Hugel, che è un DJ produttore francese, su Radio Z, 3 i minuti dopo le 22. Grazie per essere parte del team Radio Z, benvenute, benvenuti, se siete nuovi con me, Riccardo Castiglioni, rimango con voi fino a mezzanotte. Adesso un'altra collaborazione, quella tra Clara e San Giovanni, e hanno partorito questo pezzo, Le Ragazze.

Joliet, la sua canzone d'amore su Radio Z, 9 minuti dopo le 22. Buon sabato sera, 25 luglio, da parte mia, Riccardo Castiglioni. Grazie davvero per essere con noi, siete tantissimi. Come al solito, grazie anche per i messaggi. Un saluto anche ad Alberto, è arrivato anche lui al 335 30 10 25. Prima abbiamo ascoltato la bella collaborazione tra due giovanissimi, mi riferisco a Clara e San Giovanni. Tra l'altro, mando un saluto a San Gio perché qualche anno fa è stato qui proprio in questa postazione con me in radio per due pomeriggi, erano nel pomeriggio un sabato e una domenica, abbiamo fatto co-conduzione insieme qui in radio, è stato molto bello. Adesso un pezzo che sta andando tantissimo, ci piace tanto, lo ascoltiamo molto, è in radio, nelle radio che nelle spiagge con la radio, con Radio Z in diffusione, La Testa Gira, Fred De Palma.

Beh, una delle canzoni di questa estate, La testa gira, brano di Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, tutti insieme. Tra l'altro, Fred De Palma sarà protagonista il 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live con una line-up super, e tra i vari artisti, lo sapete, c'è anche Fred

De Palma, quindi insomma, qualora non abbiate ancora comprato i vostri biglietti, correte su ticketone.it, l'appuntamento è fissato per il 2 settembre all'Arena di Verona, perché appunto torna questo grande evento che va un po' a chiudere l'estate ma a aprire nuovi percorsi, nuove strade, il Future It's Live.

Flavio, canzone di Gazzelle su Radio Z 2219. Flavio, che è il nome, ok, reale di Gazzelle, per chi non lo sapesse, una canzone anche ironica del 2023 che parla un po' di pressioni, delle classiche pressioni che subiscono a volte gli artisti, che spesso poi ha la necessità di uscire dal personaggio artistico e di essere semplicemente loro stessi, in questo caso Flavio e non Gazzelle. Questo un po' era il significato della canzone. Allora, da un artista che ci piace tanto a una band che apprezziamo moltissimo, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari. Le ritroviamo nel Team Radio Z con questa loro ultima fatica musicale. Sorry, scusa, lo sento.

E suonano i Pinguini Tattici Nucleari nel Team Radio Z, la loro canzone la conosciamo benissimo, sorry, scusa, lo sento, tutti i videoclip passano in radiovisione al 266 del digitale, siamo sottofondo sonoro ma appunto anche visivo di tantissime attività commerciali presenti in estate, bar, ristoranti, gelaterie, tutti attivi con la nostra radiovisione, grazie.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine, tra cui 7 carabinieri e alcuni mezzi dati alle fiamme, è il bilancio di un pomeriggio da guerriglia urbana al cantiere Notava di Chiomonte in Val di Susa, nel Torinese. Ad agire almeno un centinaio di persone, la polizia ha risposto con lacrimogeni. E le violenze, notava la Premier Meloni, sottolinea che lo Stato non si piegherà alla violenza. Il presidente Mattarella è grato e vicino agli agenti feriti. Il ministro dell'Interno Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria alla politica per isolare i violenti. È svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un giovane di 26 anni, di nazionalità tunisina, che ha confessato l'omicidio. Dai primi riscontri è emerso che conosceva bene la vittima. Addosso, al momento del fermo, aveva i documenti della vittima, tra cui delle carte di credito. È tutto, non ci sono altre notizie.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con il passaggio di un minimo di bassa pressione al centro nord, si attiveranno rovesci a sfondo temporalesco, locali fenomeni anche di forte intensità con grandinate e colpi di vento. Maggiore stabilità al sud con più sole, a parte qualche piovasco in direzione Campania. Altrove stabilità ma caldo intenso, giornata molto calda. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Tradimeteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che è appena stato chiuso per lavori il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici. Fate un buon viaggio.

Alberto Tananai su Radio Z, nel team Radio Z, la sua sesso occasionale alle 22.37. Buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere con noi anche Radiovisione 266 del

0: e dei trasporti.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un monte premi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z se state ascoltando queste parole. Grazie davvero per essere dei nostri. Allora, apriamo al volo una pagina sportiva, perché prima abbiamo ascoltato Tananai e ogni volta io durante la stagione calcistica della Serie A parlo spesso dell'Inter, perché ogni volta che c'è Tananai ricordo la sua fede calcistica, appunto lui è interista. Per quel che riguarda le amichevoli, allora la nazionale pare che possa essere Pirlo il nuovo allenatore, il nuovo commissario tecnico della nazionale. Vediamo, insomma, adesso staremo a vedere. Intanto 2-2 con doppietta di Camarda, la prima uscita del Milan di Amorim contro il Celtic a Glasgow. E cos'era questa? La prima forse amichevole dei rossoneri nel precampionato. Poi il Bologna 2-0 ha vinto in Grecia contro una squadra allenata da Mazzarri, e anche la Juventus 1-0. Temi Impala e Jenny, Dracula.

Tim Impala con Jenny Dracula su Radio Z, nel Team Radio Z 22:42. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. Qualcuno insomma mi suggerisce di continuare la tematica calcistica legata alla nazionale, perché potrebbe nascere un dibattito, però aspettiamo, perché insomma si sono appena chiusi i mondiali. Quella di Pirlo, insomma, credo che sia un'altissima probabilità che sia lui il commissario tecnico, però vediamo. Piove

tutta l'energia di Stash & Company, The Colors, nel team Radio Z, Cabriolet Panorama, 22:49. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. Adesso stiamo per ascoltare Amélie con Non è Francesco. In questa canzone Amélie in qualche modo si chiede se esista l'amore vero. Quindi ci sono una serie di ragazzi che vengono nominati, alcuni nomi maschili che vengono fuori nella canzone, e ci si chiede insomma quale tra questi sarà l'amore vero. Alla fine nessuno, perché da quello che ho capito secondo lei non esiste. È un bel tema. Amélie.

0: Amelie non è Francesco, questo è sicuro. Bisogna capire se possa essere Davide, Roberto, Alessio, gli altri nomi citati da Amelie appunto in questa canzone, che in qualche modo si interroga sull'esistenza o meno dell'amore vero. È molto molto interessante. Che energia questa, Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Where is my husband? In diretta su Radio Z, grazie davvero per essere con noi, anche Radiovisione al 266 del digitale, e mi raccomando, è la nostra applicazione RTL 102.5 Play che vi permette di accedere a, naturalmente, al mondo della radio e portarla ovunque nel mondo con voi. Anche adesso è un periodo di vacanze, andate all'estero, perfetto, avete lì tutta la diretta, tutte le puntate da recuperare e anche lo streaming, insomma, meglio di così non si può. Pochi secondi alle 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: detonato il jack. Poi ho detonato l'ex. Ma loro non sanno nada.
1: Jimmy Neiro, Splinter Cell, lui sarà protagonista al Futuritz Live all'Arena di Verona 2 settembre, mi raccomando. Allora, ciao Riccardo, i ragazzi del Padel, se puoi mandare un saluto a Luca, Andrea, Gianluca, Giacomo, Davide e Simone che oggi hanno preso scoppole a Padel. E ragazzi, ho capito chi siete, un saluto, avete visto, avete scritto subito in onda.

All'iterazione della S, sesso e samba, Tony F, Gaia su Radio Z, 8 minuti dopo le 23. Parlo ancora ai ragazzi del padel, poi chiudo qui questa parentesi. Guardate che quella cosa lì che voi avete preso influisce sull'energia, non sulla tecnica, ok? Ci siamo capiti, no? Perché leggo qua dei risultati che mi state scrivendo. Ciao ragazzi, grazie. Allora continuiamo con la musica. Intanto, se volete, lo dico per tutti: 335 30 10 25, raccontare al volo il vostro sabato sera, come va? Sono qui, vi leggo volentieri. Emma, Fabri, Fibra, Antidroga.

E parla di solitudine questa canzone antidroga, Emma con Fabri Fibra su Radio Z. Parla di una storia d'amore, dal titolo uno potrebbe pensare a un altro tema, in realtà la tematica della canzone è una tematica di tipo sentimentale. Io mi sposto un po' sui vostri messaggi. Ciao Radio Z, Erika e Roberto, di ritorno dal concerto, bello, grazie, la musica c'era e come, mi fa molto piacere. Erika e Roberto, grazie per averlo condiviso con me. Poi anche Matilde, Miriam e Massimiliano che stanno andando in Puglia, ancora 8 ore di viaggio, caspita è lunga, ma la nostra musica c'è sempre H24 anche di notte. The Wave.

0: Annalisa, sinceramente, nella serata di Radio Z 23:19 con me Riccardo Castiglioni, grazie davvero per condividere quello che state facendo tanti in auto in questo sabato sera. Saluto Maria Rita che sta andando a prendere la figlia Angelica in discoteca, però a mezzanotte lei, quindi deve aspettare ancora insomma 40 minuti in auto. Dai, non ti preoccupare, aspetta con insieme a me, perché anch'io finisco mezzanotte, quindi quando tu recuperi la figlia io stacco da qui, per cui insomma la tempistica è quella. Spero di farti compagnia, così come a tutti voi che siete in ascolto. Grazie davvero come al solito per l'affetto e l'amicizia che dimostrate ogni volta. 22 Simba con Gue.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vizio.

22 Simba con Gue su Radio Z, arricchiti, 23-22. Questo è un brano che racconta un po' un'opposizione, un dualismo tra il benestare economico, il benessere economico, quindi la soddisfazione economica da un lato, però anche il senso di insoddisfazione e di vuoto che spesso può accompagnare l'affermazione economica dall'altro. Quindi c'è una sorta di antitesi, no, appunto, tra il benessere economico e un vuoto che comunque non si colma. Adesso Capo Plaza con Ogni Male.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che è appena stato chiuso il tratto per lavori della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle ore 6 del mattino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici. Buon viaggio!

0: Eroina, canzone di Kid Yugi nel sabato sera di Radio Z 23:37. Di nuovo una buona serata a tutti voi che siete parte di questo team, del team
1: Cultura e Scienza, creatività e concretezza. Sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
0: E adesso stiamo per ascoltare una collaborazione, due voci che a mio modo di vedere si combinano perfettamente. La difficoltà probabilmente di questo brano bellissimo, che è un inno all'amore e si intitola Canto d'amore, è proprio quella di vedere insieme le due voci, di far sì che si mescolino benissimo. Quindi sentite, adesso ascoltate tra un attimo il bellissimo risultato della combinazione, dell'intersezione tra la voce di Angelina Mango e quella di Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'inno all'amore, il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. Avevo ragione, eh? Avete visto come si combinano, come si legano le due voci. Non è facile per due artisti con vocalità eccezionali, incredibili, far emergere entrambe le voci. Il rischio è sempre che uno faccia di più dell'altro. Invece in questo caso credo che ci sia un equilibrio, un abbraccio tra le voci allucinante, assurdo.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Tuffo nel 2022 con Shiva, niente da perdere nel team Radio Z, canzone che parla di riscatto e del fatto poi di trovare una nuova direzione nel momento in cui non si ha più niente da perdere, perché in quella situazione comunque molto difficile, estremamente delicata, quando non si ha più niente da perdere, però forse ci si sente a quel punto un po' più sicuri, perché non hai nulla da proteggere, quindi può solo andarti bene, hai solo da migliorare la tua posizione. Un po' questo, un po' il senso che gira intorno alla canzone, non soltanto questo però il significato. Arriva Madame.

Madame nel Team Radio Z, Mama non mama, un gioco che insomma in tanti hanno fatto, magari voi all'ascolto quante volte vi siete messi lì, mamma non mama, mamma non mama, e quando dall'altra parte non arrivano certezze, non arrivano indizi, ok, allora ci si butta sulla superstizione, su questi giochi per cercare di ricevere insomma quelle certezze, che quelle speranze che dovrebbero in realtà arrivare dalla controparte. Sentite che sound adesso, liberato e Mahmood.

Miles Smith, Drive Safe su Radio Z, una canzone che parla di distacco. Con questa chiudiamo il Fattore Z insieme a me, Riccardo Castiglioni. Ci risentiamo domani però dalle 21 alle 20.

0: 24, come sempre accade, per la nostra serata insieme con tutto il team Radio Z. Grazie di cuore per l'affetto, per i messaggi. La musica resta con voi H24, quindi tutta notte. Il Buongiorno Z dalle 6 sarà servito, come accade ogni volta, da Luca Buson. Buonanotte a tutti, buona serata e buona domenica. Ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

serata nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,